Eats.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno a tutti!
2: Buongiorno bambini, buongiorno amico mio, come va?
0: Caro Lorenzo, tutto bene, ma questa mattina mentre lavavo le orecchie con un filo interdentale doppio triplo carpiato ho pensato a una domanda da farti.
2: Come le orecchie con un filo interdentale?
0: Ah sì, sai, io utilizzo, sai, delle cose un po' particolari, no? Sai, voglio dire, sono un DJ. Eh sì, perché volevo pulirle proprio bene, così da ascoltare proprio bene tutte le canzoni.
2: Ma il filo interdentale per i denti. Allora, le orecchie come le pulisci? Con le dita, vero? Cosa metti? Le dita nel naso, poi nelle orecchie?
0: Le orecchie del naso? No. Cioè, ma vuoi dirmi che ci sono anche canzoni sulle orecchie?
2: No, ancora no. Ah. Mai dire mai.
0: Comunque, mentre pulivo le orecchie, ecco, mi fermo, mi sono chiesto se i grandi sono stati piccoli.
2: Ma certo, DJ.
0: Che domandona,
2: tutti i grandi sono stati bambini una volta.
0: Sì? E allora perché quando crescono se lo dimenticano?
2: Non so. Ma è vero, a volte crescendo si pensa ad esempio che certe cose sono da bambini.
0: Esatto.
2: E allora non si fanno più.
0: Esatto.
2: Come ad esempio giocare,
0: sì,
2: cantare, scherzare,
0: metterci le dita nel naso.
2: Esatto,
0: insomma,
2: sembrano tutti lì che corrono per andare chissà dove.
0: Sì, tutti che corrono, ma che bello però prendersi il tempo per guardare un fiore, per riconoscere un tronco di un albero, per guardare una farfallina, per fischiare a quello davanti nel traffico. Io voglio sempre giocare.
2: E a chi lo dici?
0: Sì.
2: Pensa che proprio oggi vado ad incontrare bambini piccolissimi.
0: Dai.
2: Allora ho pensato a delle canzoni che ho scritto.
0: Cioè hai scritto canzoni anche per bimbini ini?
2: Diciamo bambini nei loro primi anni di vita.
0: E come si fa?
2: Allora io immagino di tornare a Lorenzo piccolino.
0: Sì.
2: E poi mi succede che...
0: Lorenzo, che ti succede?
2: Niente, sto cercando di calarmi nel ruolo.
0: No, Lorenzo, non caparti nel tuo orlo, non caderti nel pollo figlio di Apollo. Mi stai facendo confondere anche a me. Lorenzo, non farlo, ecco, questo, non farlo.
2: Vedi, avevo cambiato il timbro della voce.
0: Il timbro? Che cos'è il timbro? Cioè, il timbro postale?
2: No.
0: Ti serve un francobollo?
2: No,
0: devi
2: no.
0: Inviare una lettera? Dai, non giocare con me, dimmi.
2: No,
0: che
2: no.
0: Cos'è il timbro?
2: No, DJ caro, torno al mio timbro di voce. Eccolo. A me piace tanto giocare con te e con i bambini, ma prima di parlare del timbro musicale, ascolta questo gioco tondo, gioco a punta.

0: Gioco tondo, gioco a punta, gioco matto, gioco gatto, gioco a correre, a saltare, stringo il naso per cantare.
1: Che carina questa canzone, eh? Ma torniamo al timbro che sono tanto curioso, voglio sapere di cosa si tratta.
0: Ah, giusto, sì, il timbro.
1: Sì?
0: Allora, il timbro è il tipo di suono, sì? Il colore, la qualità di una voce o di uno strumento.
1: Ah.
0: Ad esempio, DJ, il timbro della mia voce,
1: sì?
0: È diverso dal tuo.
1: Sì.
0: Il timbro di una voce maschile è diverso da quello femminile.
1: Sì, giusto.
0: Quindi, allora, se dovessi prendere 100.000 persone, i timbri di 100.000 persone sarebbero diversi,
1: wow,
0: l'uno dall'altro. E così anche negli strumenti musicali. Ad esempio, il flauto è diverso da un violino.
1: Sì.
0: Il timbro, quindi, ci aiuta a scegliere lo strumento e la voce giusta per una canzone. E quindi non parliamo di timbro postale.
1: Che forte! Quindi il timbro è come un timbro che ti timbra, insomma,
0: che
1: per dirla.
0: Che giocherellone.
1: Dai, non è così, no?
0: Bambini, voi che dite? Avete capito?
1: Ma guarda che ho capito bene anch'io, eh? Cioè, ognuno ha una sua voce che ha delle sue caratteristiche come gli strumenti musicali.
0: Bravissimo!
1: Oh, senti un po', Lorenzo, a proposito di timbro e canzoni per i più piccini, io devo dirti una cosa che...
0: Dimmi.
1: Timbro tutto quello che vuoi, ma devo andare in bagno.
0: In bagno?
1: Sì, in bagno.
0: Ora, in diretta.
1: Sì. Sì, adesso Lorenzo, cosa vuoi che ti dica?
0: Cosa devi fare?
1: Lorenzo, cosa devo fare? Mi scappa, insomma, mi scappa.
0: Ma cosa? La pipì, la cacca, cosa?
1: Ascolta, senti, mi scappa.
0: No, non farla scappare. C'è una canzone che ho scritto per i bambini piccoli piccoli. Un trenino che fa ciuf ciuf, che li fa andare in bagno. Vuoi salire? Dai,
1: sì,
0: sali anche tu.
1: Va bene, purché si vada veloce senza fermate, in bagno!
0: Ok, arriva il treno, fa ciuf ciuf.

0: Ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ecco il treno, sali su.
1: Allora, com'è stato questo viaggio in treno?
2: Oh, Lorenzo, è stato liberatorio, mi verrebbe da dire.
1: Caro DJ, sì. Allora questo treno possiamo salirci su in caso di bisogno.
2: In caso di bisogno, Lorenzo, ma dai, che dici?
1: Allora, ciao a tutti i bambini, piccoli e meno piccoli, grandi e meno grandi, insomma a tutti, ciao, a presto!
2: Ciao anche alle mamme e ai papà, voglio ciuf, proprio ciuf, vedervi, ciuf, accompagnare ciuf, i bimbi
1: ecco
2: al suono di
1: ciuf,
2: è un mattacchione, Lorenzo, che
1: parte
2: volete
1: il treno
2: farci?
1: E, fa ciuf, ciuf,
2: e grazie ciuf, alla parte ciuf, tecnica di Francesco Napoleoni ciuf, e alla regia ciuf, di Natalia ciuf, San Giorgi.
1: Ciuf, ciuf, il treno
2: ciuf, ciuf, ciuf, ci si vede in bagno, eh?
1: Ciuf, ciuf.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rai Radio Kids, specialmente a chi di loro non si arrende davanti alle cose difficili. Sono Marianna Balducci, sono un'illustratrice. Disegnare storie è il mio lavoro e oggi vi parlo di Lettera ai bambini, un albo che ho illustrato per M Edizioni e che contiene i versi preziosi di Gianni Rodari. In questo libro troverete un invito molto convincente, una sorpresa finale e un sacco di verde. È difficile fare le cose difficili. Lettera ai bambini comincia così ed è un vero e proprio libro manifesto in cui, con parole dritte e chiare, come direbbe sempre Rodari, si esortano i bambini e le bambine, ma in fondo anche i più grandi, a non farsi scoraggiare dalle difficoltà per essere davvero liberi. Con le mie illustrazioni vi porto nel folto di una foresta, in cui un gruppo di bambini selvatici si ritrova ad un tratto con una missione da compiere: trovare il posto giusto per far mettere radici a un piccolo fiore. Le parole di Rodari sembrano rivolgersi proprio a loro, agli ostacoli che incontreranno durante questo avanzare, discutendo, scontrandosi, conoscendosi sempre meglio. E la cosa che più ho amato di Rodari, in questa poesia in particolare, è la fiducia che ripone nei più piccoli e nella loro capacità di cambiare il mondo. «Bambini, imparate a fare le cose difficili», dice, «perché solo così riusciremo persino a liberare gli schiavi che si credono liberi, a risvegliare quindi il nostro sguardo e la nostra capacità di interpretare le cose, anche quelle che credevamo di conoscere, proprio come quel piccolo fiore, che una volta piantato e germogliato si trasformerà nella chiave per dominare l'intera foresta». Ecco, mentre pensate all'ultima cosa difficile che avete imparato a superare e provate a immaginare le illustrazioni che ho realizzato per questo libro in attesa di poterlo sfogliare, vi auguro una buona lettura di parole e di immagini.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ciao gioiosi, allegre, scatenatissima combriccola del buongiorno di Radio Kids. Un grandissimo salute da parte del vostro papà Marco. Salute e saluto. Oggi avrò bisogno della vostra energia, dei vostri caffè, del vostro entusiasmo, della vostra gioia, cari amici. Ve lo dico subito, ve lo dico subito. Ho bisogno di voi, ecco qui. Comunque, ben trovati, ma che bello. Siamo di nuovo qui insieme da venerdì che non ci sentiamo, eh? Quindi dopo tutto questo tempo voglio subito sapere una cosa da voi. Come state? Come va? Tutto bene? Come è iniziata la vostra giornata? Oh, è iniziata? Buongiorno a tutti! Allora, è iniziata la settimana, il weekend, come sta andando? Ecco, e, servirà tanta energia qui al Radio Kids. Ebbene sì, servirà tanta energia, tanto vostro entusiasmo e comunque adesso vi mando un super abbraccio abbraccioso. Io direi che possiamo partire subito con la sigla, perché è arrivato il momento, sono le 7:31, quindi che facciamo? Non facciamo partire la sigla? Ma certo che la facciamo partire, eccola qui, poi dopo torniamo perché vi devo raccontare un sacco di cose, eh? Ah, poi si torna qui.

Eccoci qui, bentornati, bentornati, cari amici, cari amiche, noi ci siamo, io ci sono. Va bene, comunque oggi giornata incredibile, è martedì 22 settembre ed è una giornata straordinaria perché oggi è la giornata mondiale senza auto. Dice, che vuol dire una giornata mondiale senza auto? Sì, una giornata mondiale senza auto. È una giornata particolare che ci invita proprio a riflettere sul modo in cui ci spostiamo nelle nostre città, proprio sull'importanza di avere quando possibile strade e spazi più piacevoli per le persone. Ecco, per un giorno si prova a lasciare un po' più di spazio a chi cammina, a chi va in bicicletta, a chi usa i mezzi pubblici o semplicemente si vuole, ci si vuole riposare. Ecco, stanno arrivando già messaggi, io ve lo dico. Allora, immaginate una cosa, perché oggi voglio sapere da voi, immaginate una cosa, domani mattina vi svegliate, ecco, uscite di casa e scoprite che una strada della vostra città è completamente libera dalle automobili, niente macchine parcheggiate, niente traffico, ecco, avete a disposizione tutta la strada, tutto l'ambiente che volete e a disposizione tutti i bambini. Allora, in questo modo arriva la domanda di oggi, che è molto molto semplice. Immaginate appunto per un giorno una strada della vostra città tutta a vostra disposizione, a disposizione dei bambini. Che cosa ci fareste in questa strada? In cosa trasformereste questa strada? Ecco, magari potrebbe diventare un gigantesco parco giochi, una pista per biciclette, una pista per monopattini, oppure un posto dove disegnare con i gessetti, oppure potete inventare qualcosa che nessun adulto ha mai pensato, magari una strada piena di trampolini, così, di scivoli. Non lo so, fate voi, date spazio e sfogo alla vostra fantasia. Una strada in cui si può magari anche giocare a nascondino, una gigantesca pista per delle macchinine telecomandate. Insomma, ditemi voi in cosa trasformereste una strada di una città completamente libera dalle macchine, visto e considerato che oggi è la giornata mondiale senza auto, quindi senza auto per un giorno. Oppure, se proprio vi volete divertire, datemi un'idea su un mezzo di trasporto folle, buffo, incredibile, straordinario che possa sostituire le automobili, visto che oggi è una giornata appunto senza automobili. 333-6690-818, questo è il numero dove inviare i vostri whatsappissimi messaggi. Nel frattempo io vi porto in mountain bike a fare un giro in mountain bike perché non usa non ha il motore e quindi non inquina e quindi è adatta proprio per questa giornata mondiale senza auto. Drin drin, ecco il campanello suona, vai!

No, vabbè, ma quanto mi diverte questa canzone. Drin, drin, drin, drin, monta, monta in mountain bike. Di, di. Va bene, bentornati amici, Allegra con Briccola, sono le ore 7.37 di questo martedì 22 settembre. Voi siete sintonizzati ovviamente sul Buongiorno di Radio Kids, io sono il vostro Papà Marco, sono felicissimo di essere di nuovo qui perché ci siamo sentiti appunto venerdì l'ultima volta e quindi io sono felice, sono contento, sono tornato con voi e voi siete con me. Allora, vi ricordo che ci potete ascoltare davvero in tantissimi modi, questa radio si può ascoltare ovviamente in tanti modi, con la DAB Radio, questa Digital Audio Broadcasting, questa radio digitale che ormai si ha nelle macchine di ultima generazione, oppure attraverso l'applicazione Rai Play Sound, e lì trovate anche dei contenuti extra, tanti podcast, tante cose da ascoltare molto molto interessanti, o anche con gli smart speakers che avete a casa, va bene. Allora, oggi giornata molto molto molto interessante perché è la giornata mondiale senza auto e noi stiamo parlando proprio di questo. Allora, abbiamo deciso in qualche modo di usare tutta la nostra fantasia per trasformare una strada. Vi ho detto prima, immaginate di svegliarvi domani mattina o la mattina e avere a disposizione una strada intera, senza macchine, senza traffico, senza smog, senza niente, e voi avete a disposizione questa strada. Ecco, in cosa trasformereste questa strada? Che cosa ci fareste in questa strada? Un parco giochi, una pista per le biciclette, un campo sportivo, anche un posto dove disegnare, una grande, praticamente diventa l'asfalto, diventa una grande lavagna per disegnare, scrivere tutto quello che volete. Oppure inventatevi anche un mezzo di trasporto alternativo all'auto, visto che oggi teoricamente non andrebbero utilizzate le auto, perché è proprio la giornata mondiale senza auto, per sensibilizzare insomma l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi per cercare di inquinare sempre meno, perché noi inquiniamo proprio tanto, questo pianeta l'abbiamo inquinato proprio tanto, allora cerchiamo di andare un po' di più a piedi o in bicicletta. Quindi inviate i vostri messaggi a 333 6690 818, vediamo un po' che succede da queste parti. Intanto ci salutiamo il nostro amico Mattia da Villa Guardia. Sono felicissimo che è ricominciato il Buongiorno di Radio Kids e vorrei visitare il Vietnam. Potete mettermi la canzone di Supereroi, non di Mr. Ray, di Giorgio Vanni, se non sbaglio, vero? Va bene, caro Mattia da Villa Guardia, avrai la tua canzone di Supereroi, perché siamo un po' tutti supereroi qui, io lo dico sempre, la mattina quando ci svegliamo presto, prestissimo, siamo tutti supereroi. Ebbene sì. Allora Mattia, un abbraccio abbraccioso per te, intanto me lo segno, Supereroi, ma non di Mr. Ray, giustamente dice, ma quella di Giorgio Vanni, quindi Supereroi, me la son segnata, va bene. Buongiorno, saluti da Mattia, un altro Mattia però da Porto Gruaro. Oggi è il primo giorno di scuola dopo un weekend a Budapest con la mia family. Mi metti la canzone di Sammy il pompiere? Il nostro Mattia da Porto Gruaro, è vero. Ciao Mattia, va bene, adesso la cerco. Vado in ordine, questa è Sammy il pompiere. Intanto un abbraccio a te, caro Mattia. Sam il pompiere. Io vi dico che stanno arrivando le cartoline, qui continuano ad arrivare cartoline, quindi man mano che trovo e scrivete messaggi, io vi leggo la cartolina che avete mandato, perché ne avete mandate tante quest'estate. Grazie, continuate a inviarle le cartoline, perché noi siamo felicissimi di ricevere i vostri saluti scritti tramite una cartolina, è bellissima la cartolina. Quindi via Asiago, quindi il Buongiorno di Radio Kids, via Asiago 10 00195, Roma, inviatela magari anche dal vostro paese, dal vostro luogo dove abitate, e non per forza un posto dove siete stati in vacanza, perché ormai le vacanze sono finite, sono finite le vacanze. Allora, vediamo un po' chi c'è qui. Buongiorno a tutti voi grandissimi. Nicolò e Asia da Roma, ancora non iniziano la giornata. Aiuto, alle 8 a scuola e ancora alle 7. No, l'hanno scritto alle 7.33 questo messaggio. Allora, forza un po', Nicolò, Asia, sbrigatevi! Dovete andare a scuola, alle 8 si entra! Forza, coraggio! Ciao amici, un abbraccio! Forza, fatemi sapere se siete entrati puntuali a scuola, Alle 7.30 ancora non erano pronti, alle 8 si entra, forza un po'.
Buongiorno, sono Noah da Catania e oggi è una giornata felice perché mia zia Tita fa il compleanno. Auguri! Le facciamo gli auguri per una splendida giornata. Una strada vuota, ecco, la riempirei di gonfiabili per poterci saltare con i miei amici. Ci può stare, questa è la prima idea di oggi. Quindi una strada piena di gonfiabili e tutti lì a saltare. Devo fare gli auguri a Tita? A zia Tita? Va bene, facciamo gli auguri a zia Tita. Ok, in questo modo lo facciamo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Questo vibrato, ma perché?

tam, tam, tam, tam. Evviva, buon compleanno zia Tita. Vabbè, sarà felicissima zia Tita di aver ricevuto questi auguri di compleanno super speciali, un po' particolari, ecco. Buongiorno da Ada e Emre. Noi la trasformeremo, quindi questa strada, in una mega strada di gonfiabili, anche voi, magari anche con giochi di acqua in estate. Ecco, giusto, giusto, giusto. Quindi sia gonfiabili che giochi d'acqua, tutto insieme. Ma che bello, ci può stare una cosa del genere. Grazie Ada e Emre. E allora, poi abbiamo ancora. Ciao papà Marco, sono Sofia da Tarquinia. Con una strada tutta per me, ci metterei un materasso e ci farei la più grande guerra di cuscini. Un grande materasso. Ma immaginate una strada grandissima con un materasso gigantesco e tutti a fare ciu, ciu, ciu, a tirarsi i cuscini con tutte le piume poi che escono fuori, tutta la gomma piuma dentro i cuscini che esce fuori. Vabbè, può essere divertente come cosa. Grazie per questi 5-6 caffè e anche una ciambella e un cornetto. Grazie Sofia da Tarquinia. Mi mancavano, mi serve un sacco di caffè stamattina, un sacco. Ciao papà Marco, in una strada a disposizione dei bambini vorrei mettere tanti gattini perché sono i miei animali preferiti. Giorgia, la nostra amichetta, amica del cuore, dei tre cuori, rosso, viola e azzurro. E grazie anche per il caffè, cara Giorgia. Oh, una strada con tutti i gattini. Miau, miau, miau, miau. Immagino, miau, miau, tutti quanti che mi auguro, potrebbe essere carina come cosa. Buongiorno papà Marco, sono Leila da Roma. Caffè e fette di torta, torte intere, eccetera, eccetera. 10 caffè, 25 dolci per te. Ah, me l'ha scritto. Ciao Leila da Roma. Sì, ma Leila, allora, visto che oggi è la giornata mondiale senza auto, allora io vi ho chiesto, in cosa trasformerete? Immaginate di avere a disposizione una strada completamente vuota, senza auto, senza traffico, senza smog, senza niente. In cosa la trasformereste? Che cosa ci mettereste in questa strada? E se volete dare spazio ancora più di più alla vostra fantasia, magari immaginate anche un mezzo di trasporto, anzi inventatelo, un mezzo di trasporto alternativo alle automobili, perché oggi teoricamente non andrebbero usate, oggi andrebbe usata la bicicletta, i monopattini, i piedi, delle gran camminate bisognerebbe fare oggi. Vabbè, inventatevi un mezzo di trasporto che non inquina, anche un'idea folle, un'idea buffa, un'idea bizzarra. Ecco, vediamo un po'. Ciao Leila, intanto da Roma un abbraccio grande a te. E poi, buongiorno, sono Lorenzo dal Lago di Iseo. Ecco il nostro amico dal Lago di Iseo. Se le strade non ci fossero, se nelle strade non ci fossero le macchine, metterei un'enorme pista delle Hot Wheels solare, però. Ah, bravo, ecco perché se no togliamo le macchine e poi ci mettiamo altre macchine, e invece no, solare, quindi va fatta una pista ad hoc in cui non viene utilizzato il carburante ma viene utilizzata l'energia solare. Molto bene, grazie a Lorenzo, il nostro amico dal Lago di Iseo. Bellissimo il Lago di Iseo. Ciao papà Marco, siamo Nora e Carlo da Padova. È arrivata la nostra cartolina dalla montagna? Signore e signori, ma certo che è arrivata! Eccola qua! Allora, 7 agosto 2026, cara Nora e caro Carlo. Ciao papà Marco e Arianna, siamo a Castelrotto in una fattoria con mucche, maiali, capre, galline, conigli, api e mosche. Le mosche non mancano mai. C'è anche il cane Lori. Un saluto da Nora e Carlo da Padova. Ma certo, siete a Castelrotto, se non sbaglio è in provincia, è in Alto, dovrebbe essere in Alto Adige, dovrebbe essere da quelle parti. Comunque sì, è arrivata, certo che è arrivata la vostra cartolina, è bellissima, ci sono degli scenari, dei panorami magnifici, c'è anche un cervo, bello, bello, bello, grazie, Alpedisiusi, ecco, da qui. Grazie amici, grazie Carlo e Nora da Padova che hanno inviato la cartolina ed è arrivata! Quindi continuate a inviare cartoline perché poi le leggiamo, noi siamo contenti di riceverle, capito? Via Siago 100195 Roma. Oh, buongiorno, siamo Lorenzo e Leonardo. Noi la trasformeremo in un villaggio con i bastoncini e anche di caramelle.
va bene, bastoncini e caramelle, in una strada trasformata in un villaggio di, fatto con i bastoncini e caramelle. Per te 100 cornetti e 100 caffè, grazie, grazie, grazie. Magari non li prendo proprio tutti i 100 caffè, magari anche i 100 cornetti non li prendo proprio, ne prendo qualcuno e poi gli altri li lascio a tutta l'allegra combricola. Comunque

0: mia nuova casa, ho corso in bici e poi ho imparato ad andare in bici con i pedali. Ciao, quindi è perfetta questa cosa. Ginevra da Treviso, è perfetto, tu sei adatta proprio alla giornata di oggi, la giornata mondiale senza auto, quindi in bicicletta, via, tutti in bicicletta, mi raccomando col caschetto, mettetevi il casco, sempre, sempre, sempre, la sicurezza prima di tutto. Comunque grazie alla nostra amica Ginevra. E poi, oh, chi c'è qui? Una strada per andare solo in bicicletta e fermarsi a giocare con altri amici in compagnia a basket. Buongiorno per tutto il giorno e avrei bisogno di un vostro incoraggiamento per la scuola. Grazie. Elia, il batterista da Miane, Treviso, con mamma Michela. Ciao Elia, ciao mamma Michela. Allora, un gran incoraggiamento ci vuole? Allora, Elia, allora, immagina, la scuola è un po' come suonare la batteria. Una volta che hai imparato, sei forte, sei bravo e quindi puoi andare avanti senza nessun problema e sarai, vedrai, ci saranno dei momenti divertenti, bellissimi, in cui imparerai un sacco di cose. Quindi la scuola è un qualcosa che a noi serve, che è utile e quindi andrà benissimo. Immagina, visto che è una cosa che ti piace molto suonare la batteria, sei il batterista tu da Damiane, immagina di andare a scuola come quando suoni la batteria. È una cosa che proprio immagina, una cosa bella, una bella, bella da fare e vedrai che sarà tutto positivo e andrà tutto molto bene. Va bene? Ci ho provato, vediamo. Non lo so. Elia, fammi sapere, Elia, il batterista Damiane, dai, forza, che non è una cosa drammatica andare a scuola, anzi è una cosa bellissima perché si incontrano un sacco di amici e le maestre, si imparano tante cose che sono poi utili per la nostra, per il nostro futuro e per il vostro futuro fondamentalmente, perché ancora siete, state crescendo e dovete imparare un sacco di cose. Ciao papà Marco, sono Nicola da Cagliari. Io la strada non la trasformerei in niente, ma per una volta me la godrei per andare tranquillamente a scuola in bici. Ma lo sai che anche questa può essere una bella idea? Ma perché no? E certo, cioè non la trasformo, la lascio finalmente libera, non ci sono le macchine, posso andare in bicicletta, sereno, tranquillo, senza avere pericoli che mi corrono a destra e a sinistra. Grazie, ottima idea anche questa. Ciao Nicola da Cagliari, bellissima poi anche Cagliari. Buongiorno papà Marco, sono Jacopo da Padova. Lo sai che quest'anno a scuola ho un nuovo maestro che si chiama proprio come te? Oh, il maestro Marco. E quindi da papà Marco a maestro Marco, salutamelo tanto, Jacopo. Se avessi una strada tutta per me, farei un grande laboratorio per imparare a raccogliere i rifiuti e salvare il mondo dall'inquinamento. Oh, ecco, togliamo le macchine nel frattempo, già una parte di inquinamento va via. E oltretutto lui creerebbe un laboratorio per cercare di capire come raccogliere bene i rifiuti e inquinare il meno possibile. Grande Jacopo da Padova, 105.000 caffè e 105.000 cornetti per tutte e tutti. Buona giornata, non solo per me, meno male, ma per tutta l'allegra combriccola di Radio Kids. Ok, perfetto, grazie Jacopo. Allora, io dovevo mettere questa supereroe che mi avevano chiesto, ma non quella di Mr. Rain. Allora, supereroi, eccola qua. Ecco, con Giorgio Vanni, e quindi questa ce l'ascoltiamo e nel frattempo io ascolto dei messaggi vocali che sono arrivati al 333-6690-818.
1: Siamo in metropoli sotto la città.
0: Wow, sotto la città. Wow, vai Giorgio Vanni.

0: 7, 8. No, ei, ui, no, ei, vai. Siamo noi qui l'allegra combriccola del buongiorno di Radio Kids. Allora bentornati, 7.55 di questo martedì 22 settembre. Sono Papa Marco e vi terrò compagnia fino alle 8.30. Allora, giornata mondiale senza auto oggi, e io vi ho chiesto, immaginate appunto che per un giorno una strada della vostra città sia tutta vostra, a disposizione dei bambini. Ecco, che cosa ci fareste? In cosa la trasformereste questa strada? E anche volendo, se oggi non usaste la macchina, come vi piacerebbe spostarvi? Con quale mezzo di trasporto? Avete qualche idea buffa, divertente, simpatica, magari anche utile per spostarvi, per utilizzare al posto dell'auto? 333-6690-818. Il nostro amico Fabio D'Occhiobello ha un'idea. Allora, lui inventerebbe un veicolo, una bicicletta, con un aspirapolvere per raccogliere l'immondizia. Direi che è perfetta come cosa, assolutamente. Non inquini perché vai in bicicletta e oltretutto aspiri anche l'immondizia. Ma che volete di più? Grazie Fabio, un abbraccio! E poi... Ciao Papa Marco, sono Francesca da Maddaloni. Oggi inizio la lezione di pratica di musica perché mi hanno cambiato professore. Ah, attenzione! Ma vedrai, andrà bene sicuramente anche con il nuovo professore. Per favore, potresti mettere Man in the Mirror di Michael Jackson? È una grande esperta e conoscitrice di musica la nostra Francesca da Maddaloni, perché queste richieste sono molto interessanti. Grazie. Allora Francesca, adesso prova a cercarla, perché non so se c'è qualcosa, e cosa c'è più che altro non so cosa c'è di Michael Jackson qui nel database. Adesso ci provo. Grazie Francesca e in bocca al lupo per questa nuova per questo nuovo professore, visto che hai cambiato questo professore di musica. Allora, Man in the Mirror intanto di Michael Jackson me lo segno. Man in the Mirror. Nel frattempo vi faccio ascoltare anche lui, che l'avevamo promessa al nostro amico.
1: Se l'allarme inizia a suonare.
0: E beh, c'è anche il nostro Sammy Pompiano. Va bene. Ha un altro messaggio vocale. Allora, devo ascoltare ben due messaggi vocali.
1: Su forza chiama Sam, il pompiere.
0: Il pompiere. E va bene, e anche Sammy Pompieri. Vediamo se c'è per caso Man in the Mirror che ci hanno chiesto la nostra amica. Ecco, appunto, non c'è. No, niente, te lo dico subito in diretta, cara Francesca da Maddaloni, il Man in the Mirror di Michael Jackson non c'è, mi dispiace. Oh, eccoli i nostri amici francesi invece. Buongiorno Papa Marco, se avessi una strada a mia disposizione costruirei un bel parco di attrazione per bambini, e se non ci fossero le macchine mi piacerebbe spostarmi con delle scarpe con le rotelle che vanno su super veloci. Beh, bellissima questa, le scarpe con le rotelle. Ma non esistono già delle scarpe con le rotelle sotto? Non lo so, dico, un abbraccio Clelia. Un abbraccio Clelia. Aspetta, perché non mancano un po' di punti e virgole. Clelia, se non ci fossero le macchine, a me piacerebbe spostarmi a... Sì, ok. Con delle scarpe con le rotelle che vanno super veloci. Un abbraccio Clelia. Ah, beh, l'ha riscritto. Ok, Clelia da Grenoble. Vabbè. Ciao Clelia, un abbraccio. Grazie per i caffè, per i cornetti e anche per i brezel. Mi ha mandato anche dei brezel che mi piacciono moltissimo. Mi piacciono veramente, veramente tanto. Ciao Clelia, un abbraccio, un saluto. Che arrivi laggiù forte, fino in fondo, fino in Francia. Grazie. E poi. Buongiorno Radio Kids e Papa Marco. Noi stamattina festeggiamo la strada scolastica, ovvero, attenzione, vedi delle iniziative. La strada davanti alla scuola diventa la strada scolastica, cioè dedicata ai bambini. Faremo il Color Day. Tutto questo accade a Roma, a Via della Rondinella, alla scuola Cadlolo. Venite a trovarci. Un abbraccio, Paolo, Rocco, Giulio e Desiree. Ma è bellissima questa cosa! Ma vedi, a Via della Rondinella, quindi la davanti alla scuola diventa la strada scolastica, una strada dedicata ai bambini, e non è stata un'idea folle la mia, quindi vedi che ci sono delle iniziative di questo genere, e quindi una strada senza auto dedicata completamente a voi, a tutti i giovani, a tutti i ragazzi. Bello. Brave la scuola e brave le insegnanti e la dirigente scolastica che ha portato avanti questa iniziativa. Non è detto, potrei anche provare a passare Paolo Rocco, Giulio e Desire. Ecco, vediamo un po' che succede. Ecco, si stanno alzando Nicolò e Asia da Roma, che ancora non avevano cominciato bene la giornata. Alle 8 entravano, più o meno scritto alle 7:44, dicendo che si stanno alzando. In un quarto d'ora avete fatto tutto, mazza che velocità! In un quarto d'ora sono preparati, sono vestiti e stanno già a scuola, perché sono le 8, quindi a Radio Kids sono le ore 8. Va bene. Ciao papà Marco, che bello ritrovarti. Potresti fare gli auguri a mia sorella Maria Laura, che oggi compie gli anni? Ma certo, attenti.

0: Compie ben 14 anni, incredibile, ma sono tanti!
1: Tanti auguri a te, Zan Zan!
0: Evviva Maria Laura, buon compleanno per i tuoi 14 anni! E un saluto ovviamente a Maurizio, che in qualche modo mi ha chiesto di cantarti questa canzone. Spero tu sia contenta di questo. Un abbraccio a voi ragazzi, festeggia bene, festeggia la grande Maria Laura, mi raccomando. E poi ciao, sono Alice da Palermo, io vorrei trasformare la strada in una pista di biciclette e pattini. Bello, così non si inquina. Biciclette e pattini, con il casco però, mi raccomando. Ecco, quante medaglie hai mandato? Coppe e medaglie, quindi sei una campionessa tu. Sicuramente. Ah, qui c'è un altro messaggio vocale da ascoltare. Quanti ce ne ho oggi da ascoltare di messaggi? Sono tanti. Allora, buongiorno Radio Kids, sono Chloe e la mia strada avrà molti arcobaleni e il mezzo di trasporto saranno degli elefantini. Ciao! La nostra amica Chloe con il suo cagnolone che si chiama Ramsey, bellissimo questo cagnolone nero. Ciao Chloe! E poi, buongiorno Papa Marco, sono Marco da Roma. Ecco, no, non sono io che scrivo a me stesso, tranquilli. In una strada senza le macchine ci metterei un gigante con delle figure giganti. Non capisco questa parola. Scacchiere. Non sarà questo, sarà il correttore, sarà il T9 lì che ha corretto e ha scritto la parola che voleva lui sicuramente. Va bene, grazie Marco da Roma, da parte di Marco, grazie Marco, piacere, Marco, vabbè, evviva, è così. Poi abbiamo un altro, quanti messaggi vocali ragazzi, io come faccio, li devo ascoltare, aspetta. Ok. Ciao Radio Kids, siamo Marcello e Vittorio da Padova. Per Vittorio il mezzo alternativo sarebbe un cono gelato con zampe robotiche. Immagino questo cono gelato. Ah, e tu all'interno del cono, praticamente siedi all'interno del cono al posto del gelato proprio, all'interno del cono ti ci metti tu con le zampe robotiche e ti trasporta. Non è male come idea. Per Marcello invece il mezzo alternativo è un drone che funziona a frutta, che non inquina e funziona a frutta. Vabbè, tu mangi la frutta, la bucci, metti le bucce in un serbatoio così e lui trasforma in energia le bucce, potrebbe essere carina come cosa. Grazie Marcello e grazie Vittorio per le vostre mega idee super fantastiche. Voi non avete mandato cartoline, fatemi vedere un po', perché qui ho delle altre cartoline. Tommaso e Gioia, ci sono, è arrivata questa mattina la vostra cartolina. Ecco le nostre amiche, ciao Papa Marco, siamo Daphne e Lara da Mallorca. Ciao ragazze, se avessimo una strada tutta per noi la riempiremmo di dolci per Lara e di magia per Daphne. Ah, una strada di dolci e magia. Va bene, non vi offendete. E Daphne, non ti offende, io scelgo quella di dolci perché sono goloso, sono un golosone e quindi sceglierei quella di dolci. Però bella anche la strada piena di magia. E grazie per i cornetti e per i caffè. Grazie. E poi. Oh, da Grace io la trasformerei in una piscina. La nostra amica Grace la trasformerebbe in una piscina, però devo ascoltare anche un messaggio vocale che è arrivato e stamattina vi state sbizzarrendo con i messaggi vocali. Io non faccio in tempo ad ascoltarli, come faccio? Allora, aspetta, ce n'è un altro messaggio qua, ecco qua. Buongiorno, un messaggio di Enrico che però è vocale. Niente, stamattina proprio è così, tutti i messaggi vocali che non riesco, li devo ascoltare durante le canzoni. Vi ricordo sicuramente una cosa importante, se non faccio in tempo a leggere i vostri messaggi, di solito ce la facciamo, a volte non ce la facciamo, magari arriviamo un po' in ritardo con i vostri messaggi, io e Arianna, vi ricordo però che potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, la trovate su Rai Play Sound, questo da oggi pomeriggio insomma, quindi potete riascoltarla tranquillamente, potete riascoltare i vostri messaggi. Nel frattempo io, visto che ne devo ascoltare una marea di messaggi, vi faccio ascoltare la prossima canzone. Un po' di energia ci vuole, dai. The Colors e Serena Brancale. Partendo per.

parteno. Vabbè, basta, non canto io. No, bentornati al Buongiorno di Radio Kids. Eccoci qui, sono le 7. No, sono le 7. Sono le 8:08 di questo martedì 22 settembre. Ah, ci stiamo divertendo molto molto molto, scusate perché io nel frattempo mentre parlo con voi devo fare 35.000 cose qui. Alza il volume, abbassa il volume, sposta la, cerca la canzone, metti pausa, metti play, spingi il tasto. Dei polipi siamo praticamente qui, Arianna, ogni volta che siamo ai microfoni del Buongiorno di Radio Kids. Va bene, va bene, va bene. E dove eravamo rimasti? Non lo so. Ho ascoltato un sacco di messaggi alla nostra amica Giovanna da Scisciano. Un mezzo di trasporto al posto delle auto, ecco, sarebbero per lei i pattini a rotelle, che le piacciono tantissimo. E grazie per questo. Suggerimento, visto e considerato che oggi è la giornata mondiale senza auto, io vi ho chiesto, avendo a disposizione una strada tutta vostra, in cosa la trasformereste? Ecco, un parco giochi, una pista per macchine, oppure una sorta di grande lavagna dove poterci disegnare sopra, oppure visto e considerato che oggi teoricamente non andrebbero utilizzate le auto, vi ho chiesto qual è il mezzo di trasporto particolare che vorreste utilizzare al posto delle auto, magari inventatevelo pure. E poi abbiamo Viola, nostra amica di 7 anni e mezzo, che voleva ascoltare la canzone Pippi Calze Lunghe. Adesso la cerco. E poi Mattia da Falconara Marittima. Ciao Mattia da Falconara Marittima, che io conosco molto bene perché nel lontano una volta, quando si faceva il militare, forse qualcuno di voi, qualche vostri genitori o magari qualche nonno se lo ricorda, ecco, si faceva la leva obbligatoria e c'era un mese che prima di andare nella caserma definitiva, si faceva un mese che si chiamava il CAR, era un mese, si facevano varie preparazioni e poi... una cosa noiosissima, ragazzi, non mi piaceva, però l'ho fatto, sono andato a Falconara Marittima a fare questo CAR. Vabbè, niente, era così, una notizia, quindi conosco molto bene Falconara Marittima ed è sempre nel mio cuore. E comunque lui in una strada libera a disposizione metterebbe un cartello della strada, ecco, questo farebbe il nostro amico Mattia da Falconara Marittima. Grazie Mattia. Ah, che meraviglia. Niente, questo è un altro messaggio. Aspettate, perché questa mattina tutti i messaggi vocali vi sto intrecciando. Ciao papà Marco, sono Maddalena, io vorrei tanti gattini al posto delle auto. L'ultima domenica di maggio nella mia città, ogni anno a Fano, c'è la città da giocare. È una grande festa per i bambini. Viene chiusa la strada che trasforma il lungomare in un grande spazio di gioco all'aperto. Oh, che bella e meravigliosa questa cosa. Ci sono tanti tanti giochi per i bambini lungo la strada. Fano, la città dei bambini. È un'iniziativa incredibile, bellissima ed è molto interessante. Ci si dovrebbe andare l'ultima domenica di maggio. Vabbè, c'è un po' di tempo, però appuntiamocela questa cosa, amiche, amici, perché la Fano, una città da giocare, secondo me è molto straordinaria come idea. Ciao Radio Kids, sono Sebastiano da Bologna, 9 anni. Quando mia mamma aveva la mia età, aveva la strada libera da auto e non serviva qualcosa di particolare. Bei tempi, sono passati quei tempi. La libertà e lo spazio davano ai bambini la possibilità di giocare in strada a calcio, pallavolo e poi pattinare, correre sull'asfalto. Ricordiamocelo quando nella nostra città si vuole pedonalizzare uno spazio. Serve ai bambini e chiediamolo. Vedi, sì, magari si potesse fare una cosa del genere. Noi andiamo a scuola in bici come sempre, ma mi piacerebbe di più il teletrasporto. E quello è più veloce, no? Perché non devi neanche faticare in bicicletta. Buona giornata e 1.000 caffè, anzi 10.000 caffè. Grazie Sebastiano da Bologna, 9 anni. E beh, a Bologna poi si va benissimo in bici, perché poi ci sono tutti quei portici, quindi anche se piove mi ricordo quando andavo io a Bologna nel 95, qualche annetto fa, nevicava, io facevo delle bellissime passeggiate sotto i portici con la neve lungo la strada. Insomma, era veramente un'atmosfera incredibile e bella.
Sì, ricordiamocelo, se si può, magari si potessero pedonalizzare delle strade per dare poi la possibilità ai bambini di giocare senza nessun problema. E vabbè, vediamo. Io non posso fare, però speriamo ci sia qualcuno all'ascolto che possa poi un domani farlo. Ciao papà Marco, sono Tommaso da Roma, vorrei che la strada per andare a scuola fosse piena di draghi da cavalcare. Va bene, i draghi da cavalcare ci possono stare. E così poi vai a scuola sul drago direttamente su Dragon Ball. No, okay. Grazie Tommaso da Roma. Allora, vediamo un po', qui è arrivata una cartolina da Tommaso e Gioia, ma non so se è Tommaso direttamente lui, chissà, non lo so. Poi abbiamo, buongiorno Radio Kids, ieri era il mio compleanno e ho compiuto 9 anni, la nostra amica Elena, alla quale dedicherò con un giorno in ritardo la canzone.

Evviva Elena, buon compleanno ancora per ieri. Hai festeggiato alla grande? Spero di sì. Un abbraccio abbraccioso da parte mia, da parte di Papa Marco. Ciao Elena. E poi. Oh, ciao, sono Pietro da Bollate. Potresti mettere Tieni il tempo con le braccia e con le mani di Max Bezzali, cornetti, caffè, uova al tegamino per me. Grazie. Allora Pietro, tieni il tempo. Tieni il tempo, me la sono segnata, adesso la cerco, perché tanto devo ascoltare dei messaggi vocali e quindi mi serve del tempo, quindi tengo il tempo, certo. Ciao, sono Damiano da Milano, io utilizzerei una macchina volante che usa energia solare e quando non c'è vento usa le ali come un uccellino, ma che bello, posso sentire un amico in te di Toy Story? Ci provo, sono le 8:15, un sacco di canzoni anche prima, ne devo far ascoltare almeno Pippi Calze Lunghe, tieni il tempo, le devo far ascoltare tutte, vabbè ci però non lo so, vabbè, Damiano, grazie. E poi, buongiorno, siamo Matteo e Valerio da Roma. Noi useremmo una macchina che si muove con i piedi di chi sta dentro. Ah, belle, c'erano una volta queste macchinine. E poi una strada vuota la riempiremo di mattoncini colorati, dove tutti i bambini potrebbero costruire una città intera e giocare tutto il giorno. Bella, una città che monti e smonti, con i mattoncini colorati, bellissima. Ciao Matteo, ciao Valerio. E poi. Oh, chi è qui? Buongiorno Papa Marco, sono Aurora da Livorno. Se la strada fosse a mia disposizione, ci farei un mega prato e mi sposterei con una bicicletta che sparge semi di tutti i tipi, sai quanti bei fiori, ma è bellissima questa cosa, tutta bella verde. Ah, tanti saluti e tanti caffè e tanti cornetti. Grazie alla nostra amica Aurora da Livorno. E poi, eccoci qui. Oh, e che cos'è questa? Una bella foto. Attenzione, è qui vedo qualcosa di interessante. Eccoci qui, precisiamo che da oggine per sempre ci sarà una strada dedicata ai bambini senza macchine e motorini. Ma che bello, ma è bellissima questa cosa. Una strada dedicata ai bambini senza macchine e motorini. Da oggi. Allora, fermi tutti. Allora, questi sono i nostri amici. E Paolo, Rocco, Giulia e Desiree che sono a Roma con la strada dedicata ai bambini e hanno mandato una foto. Eccoci qui, precisiamo che da oggi e per sempre sarà una strada dedicata ai bambini senza macchine e motorini, quindi hanno deciso di eliminare macchine e motorini, non ci sarà più passaggio ma sarà solo una strada dedicata ai bambini. Ma è meravigliosa questa idea, grande, continuo a fare complimenti alla scuola, a tutti voi che avete sostenuto e magari avete dato anche delle idee e degli spunti per aver realizzato questa strada dedicata ai bambini. Grazie, ma che bello questa cosa. E poi è il compleanno di papà Antonio, Mattia e Norak. È il compleanno? Che facciamo? Tanti auguri a te, e tanti auguri a te, e tanti auguri ad Antonio da parte di Mattia e Norak e anche da parte mia, ovviamente. Tanti auguri a te. Faccio gli auguri anche ai papà, ai nonni, agli zii, faccio auguri a tutti. Ciao Mattia, ciao Norak, Mati e Norak, no Mattia, perché Mattia, Mati e Norak. E anche un abbraccio a papà Antonio che oggi compie gli anni, chissà quanti, ma non lo vogliamo sapere, non lo vogliamo. Allora, eccoci qua, Tommaso e Gioia presenti. Ah, Tommaso e Gioia, ciao, ti è piaciuta la cartolina? È arrivata questa mattina sono arrivato, l'ho trovata nella cassettina dalla Valle d'Aosta, avete mandato questa cartolina, è bellissima, è un lago, è il lago d'Arpi, sì, ed è sarà un tramonto, un'alba, è bellissimo, le montagne e gli alberi che si riflettono nel lago. Ciao papà Marco e ciao Arianna, le vostre puntate sono bellissime, oggi siamo andati in esplorazione nei forti della prima guerra mondiale, abbiamo visto questa cartolina e abbiamo pensato di spedirvi questa bella immagine della Valle d'Aosta. Grazie per la compagnia che ci fate ogni mattina andando a scuola.
scuola. Siete bellissimi e bravissimi. Tommaso e Gioia, ma siete meravigliosi ragazzi, ma che bella. Voi siete meravigliosi perché avete mandato una foto l'altro giorno e quindi io vi ho visto, vi vediamo, vi abbiamo visto, siete bellissimi anche voi, ma che scherzi. E questa è una cartolina proprio fresca fresca perché l'avete inviata il 15 settembre e quindi è arrivata questa mattina. Grazie! Che bello, che bello, che bello ricevere le vostre cartoline, i vostri saluti. Allora. Ciao Papa Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano. La strada a me piace così come adesso, con le auto, le bici e le moto. Oppure una strada gigante da disegnare con i gessetti. Ecco, questa potrebbe essere una bella idea. Una bella strada da disegnare con i gessetti. Una grande lavagna, una lavagnona gigantesca. E lì tutti a disegnare con i gessetti. Perché no? Ciao Gabriele da Gaggio Montano. E poi, buongiorno Radio Chizzi, siamo Clelia e Giuseppe. Non lo dico. Dai, aspetta, una sorpresa. Facciamo la sorpresa. Facciamo la sorpresona.

Ayman, che oggi compie 10 anni. Tanti auguri a te. Evviva, buon compleanno Ayman. Allora, ovviamente ti vogliamo tanto bene e te lo scrivono Clelia e Giuseppe, ecco qua, Clelia e Giuseppe che fanno gli auguri buon compleanno, ma ovviamente mi associo anche io, buon compleanno, 10 anni, ma che meraviglia, io tornerei volentieri a quando avevo 10 anni, non so perché. Ciao papà Marco, sono Aurora da Milano e sto andando a scuola, a me piacerebbe una strada piena di coniglietti e come mezzo alternativo solo monopattini e non elettrici. Brava Aurora da Milano, è vero, perché altrimenti elettrici bisogna ricaricarli, quindi in qualche modo per ricaricarli è sempre un non è un inquinamento, è un altro tipo di inquinamento, insomma, perché l'elettricità deve essere prodotta, quindi c'è tutto un processo da fare, è meglio un bel monopattino che si muove con i piedi e poi solo monopattini, pattini e bici. Un abbraccio grande anche a te, cara Aurora da Milano. E poi oh, chi abbiamo qui? Ciao papà Marco, sono Sara di Giussano. Oh, a me piacerebbe andare a scuola in monopattino. Grazie per... Poi c'è una fetta di torta e un caffè. Ha mandato anche una foto bellissima con questi capelli biondi a caschetto, con questi occhiali bellissimi. Sei in macchina e stai andando a scuola. Sono Maria Chiara da Giussano. E allora, aspetta. Ah, perché giustamente questa era Sara da Giussano e ha mandato la sua foto. E poi, ciao papà Marco, sono Maria Chiara da Giussano. E se non ci fossero le macchine, io andrei a scuola in mongolfiera. Per favore, puoi mettere buon vento? Certo, e ha mandato anche Maria Chiara la sua foto con questo bel sorriso. Siete meravigliosi. Ragazze, siete meravigliose, siete bellissime. Oh, allora, buon vento in mongolfiera. Però volevo sapere una cosa, Maria Chiara. Ma la mongolfiera poi, che è un po' ingombrante, ma dove la parcheggi? Non lo so. Sai, vabbè, a disposizione ho tutta la strada, perché non ci sono macchine, è tutta libera, quindi la posso parcheggiare tranquillamente in mezzo alla strada. È vero, è giusto. Ciao ragazze, buona scuola e buon vento. Devo mettere ancora tieni il tempo, buon vento. Vediamo un po' se intanto riesco a mettere tieni il tempo, Max Pezzali. Intanto ci ascoltiamo questa un pochetto, la mettiamo come sottofondo. Grazie, tutti questi applausi che sono, grazie per me, sì, magari. Ah, vabbè, tieni il tempo, vediamo un po' se c'è un altro messaggio. Ciao papà Marco, noi come mezzo di trasporto utilizzeremo il letto, come nel famoso film Pony Dottone e Manici di Scopa. Ciao da Sofia, da Ponticella, la nostra amica Sofia con questi bellissimi capelli. Ciao Sofia, un bel mezzo di trasporto, un letto, ecco, così. Intanto nel frattempo uno si fa anche una penichella, eh. Vabbè, io ascolto dei messaggi vocali che sono arrivati.

Io il tempo lo tengo, voi lo tenete il tempo? È arrivato il momento di tenere il tempo. Allora ve la faccio ascoltare anche subito, la metto subito dopo, perché tanto ce l'hanno chiesta le nostre amiche. Allora, ma che un po' di tempo, tutti questi cani che stanno qui, ma che succede? Certe idee che hanno invaso il campo. Ce l'hanno chiesta le nostre amiche. Oh. Nel frattempo vi dico che Giorgia, al posto, se ci fosse una strada a sua disposizione senza auto, Giorgio ci metterebbe un bellissimo campo da calcio, ecco, grande partitona, 100 contro 100. E poi Enrico, visto che oggi è il giorno, la giornata mondiale senza auto, va a scuola senza auto. Bravo, bravo Enrico, bravo anche al papà, e grazie per i 1000 cornetti che mi hai mandato. E poi io una strada la trasformerei in un Luna Park, in un bellissimo Luna Park, la trasformerebbe il nostro Davide. Ciao Davide!

Allora, nel frattempo vi dico che ascoltate i messaggi. La nostra amica Grace trasformerebbe appunto una strada vuota in una piscina. E poi ieri ha cantato Supereroe di Mr. Rain. La scuola gli piace moltissimo, la vorrebbe ascoltare anche a radio, ma credo di non fare in tempo. Sono già le 8:28, devo ancora leggere messaggi.

muoversi, muoversi. Allora, buongiorno Papa Marco, sono Anita da Gallarate. Questa mattina la mia sorellina non c'è. Se la strada fosse tutta libera e tutta mia a disposizione, ci farei un campo per fare equitazione in libertà. Oh, tutti con i cavalli, che bello, che possono correre tranquillamente senza avere il problema delle macchine. Grazie Anita da Gallarate, questa mattina senza sorellina. Ecco, va bene. E poi, ciao Radio Kids, se la strada fosse senza macchine la riempirei di fiori colorati e di conigli giganti come mezzo di trasporto. Ciao da Bologna, ciao Roman. E quindi tutti fiori colorati e i conigli giganti che servono appunto per spostarsi da una parte all'altra. Bella questa cosa, ciao. Bene. Poi, vediamo un po'. Buongiorno, sono Natalie da Roma. Oggi voglio fare tanti auguri a tutti i rinoceronti, perché è la giornata mondiale dei rinoceronti. Anche la giornata mondiale, non solo la giornata mondiale senza auto, ma anche la giornata mondiale dei rinoceronti. Grazie per i brezel, gli hot dog e i caffè. Bene, allora, facciamo gli auguri anche noi a tutti i rinoceronti da parte dell'Allegra Combriccola di Radio Kids. Ciao Natalie, ciao, grazie! E poi abbiamo... Ciao Papa Marco, sono Francesco! Vorrei che la strada diventasse un... di ghiaccio, così si va pattinando verso scuola, a pattinare su ghiaccio. Io non sono granché capace di pattinare su ghiaccio, non lo so se proprio andrei, io cadrei sempre, sarei sempre pum a cadere. Vabbè, comunque, grazie Francesco con mille O, giustamente ha scritto un Francesco O con mille O, grazie. Allora, ok, Matilde e Nora, ok, adesso ho capito tutto, perché sennò mi si confondevano le cose. Allora, ecco perché Matilde e Nora hanno preso il mio telefono stamattina, sono loro ad essere maghe, non io, perché il nostro amico Antonio Casanova che ci scrive, anzi oggi sono le figlie di Antonio Casanova e oggi Mati e Nora, e sono Matilde e Nora praticamente, hanno preso il telefono del papà per dirmi che era il suo compleanno. Auguri Antonio, auguri anche di nuovo da parte mia. Adesso abbiamo scoperto l'arcano, le vere maghe sono loro e non tu. Che bella questa cosa, e i bambini che rubano i telefoni ai genitori per scrivere il messaggio, dice fai gli auguri a mio papà che oggi compie gli anni. È bello. Ciao Papa Marco, come stai? Oggi è il compleanno di Aurora che compie 4 anni, ma veramente. E allora

evviva, buon compleanno, un bacio alla nostra grande Aurora. E poi mi scrivono anche un bacio da Marica e Aurora, ma un bacio anche a voi, grazie, festeggia la grande Aurora, mi raccomando. E poi mi devo sbrigare perché ci sono un sacco di messaggi ancora. Sono finiti. Aspetta, perché ce n'era un altro ancora da ascoltare. No, ciao, siamo Ambrogio e Teodora, vorremmo fare un Super Mario robot che difende la città da browsers. Ciao, va bene, anche questo ci può stare, un super mago, un Super Mario mega grosso, gigantesco, che difende la città. Allora, signore e signori, io dovevo mettere qualche canzone, facciamo così, guarda, ecco, ci prepariamo a finire, a chiudere la puntata, mettiamo un po' di musica allegra così, chiudiamo la grande e poi tra poco qui per i saluti finali. Forza ragazzi, è finita la puntata, ho già 8:32, eh?

vedi che, le, ma, che non erano ancora finite i messaggi, non erano finiti. Ciao, noi siamo, allora, vediamo un po'. Ciao, noi siamo Anna e Andrea, invece delle macchine vorremmo unicorni e l'autobus a due piani. Autobus a due piani e unicorni per voi, perché no? Grazie! Oh, bene, bene, bene, bene.

Marco, ti mandiamo 1000 caffè da Varese, da Achille e Vittoria. Ciao Achille e Vittoria, noi se avessimo una strada raccoglieremo i rifiuti. E puoi mettere la canzone White Girl Babe? Ma non faccio proprio in tempo perché siamo sul finale, stiamo per finire, sta per andare la sigla. Comunque grazie per il messaggio, un abbraccio a voi, Achille e Vittoria da Varese.

0: bene, è arrivato il momento, sono le 8.35, signore e signori, Allegra Combriccola del Buongiorno di Radio Kids, da papà Marco per il momento è tutto, vi mando un grande abbraccio abbraccioso, passate una bellissima e splendente e gioiosa giornata, noi ci risentiremo qui su queste inconfondibili frequenze, qui davanti a questo microfono, esattamente GBD ci sarò io, domani ci sarà Arianna e che vi darà il buongiorno, e giovedì tornerò io e poi venerdì tutte e due insieme, ma che bello, nel frattempo vi lascio con la nostra super mega galattica sigla, ciao a tutti e buongiorno di Radio Kids, che è finito però, sì.
1: Sveglia ragazzi, sono il diavolo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
0: Saltiamo, tutti giù.

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Oggi è proprio una bella giornata.
2: Sei di buon umore, Armando, che bello!
1: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
2: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
1: Ma non particolarmente, però se vuoi...
2: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
1: In realtà non mi piace molto, però a proposito di aria condizionata c'è un'altra cosa che devo dirti.
2: Ti ascolto, Armando.
1: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
2: Sì?
3: La missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono.
4: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terribile!
1: Ci risiamo, DJ?
2: È arrivato Salsiccio?
1: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crud e viene da Kot.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ!

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crud.
1: Crud che viene da Cotto.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crud?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crud!
0: Va bene, Crud. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Certo, crude che viene da cotto per invadere la terra.
1: Proprio così.
2: Non mi sembri di buon umore.
1: Per forza, il mio piano è fallito.
0: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
2: Ci hai lasciato al buio.
1: È quello che ho fatto.
0: In che senso?
1: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
2: Quello che ti ha trasmesso la radio?
1: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
0: Spiegati meglio.
1: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
0: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
1: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non si discutono!
2: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
1: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
0: E che cosa è successo?
1: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste!
2: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
0: Mm-hmm.
1: Cosa vorresti dire, Terricolo?
0: Beh, che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crude. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
1: Il buco dell'ozono.
2: Secondo me non sa cosa significa.
1: Certo che lo so. Significa. Significa che c'è un buco da aumentare. Così ci si passa meglio.
2: Non lo sa.
0: Il buco dell'ozono, caro Crude, è creato dall'inquinamento.
1: Mento.
0: Dai gas come l'anidride carbonica. Quello. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale.
1: Ecco cosa diceva il messaggio. Sbagliato! Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò. Tremate, Terricoli!
2: Se n'è andato?
1: Scusate, devo fare la risata.
2: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
0: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
2: Armando?
0: Sì?
2: Vorrei farti una domanda, posso?
0: Ma certo, DJ, dimmi.
2: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
0: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crude.
2: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
0: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crude e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
2: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel salamello.
1: Crude!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao a tutti bambini e bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di...
4: Bang!
3: Ciao Lella!
5: Ciao Armando!
3: Ciao DJ!
4: Ciao Armando!
3: Allora, siete pronti? Oggi c'è la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
4: Di che si tratta?
5: Non l'hai mai sentita, DJ?
4: No.
5: Allora, chiunque faccia un mestiere strano può chiamarci per raccontarcelo.
4: Ah, allora chiamo io?
3: No, beh, scusami, però il tuo non è un mestiere strano, DJ.
4: Ah, no?
3: No, a dire la verità, tu sei un po' strano, ma il tuo lavoro non l'è affatto.
5: Il tuo lavoro è utile e divertente, perché mettere musica è bello e fa star bene gli altri.
3: E certo, tu sei un DJ.
4: È vero, e faccio il DJ. Allora cominciamo subito?
5: Sì.
4: Musica!
6: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? Ow. In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice. Ow. Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, cats and

0: Molto bene, siamo qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, pronti a ricevere una telefonata da qualcuno che voglia raccontarci il suo mestiere strambo.
1: Chiamate, chiamate, chiamate.
2: Sì, chiamate, chiamate. Chiamate.
1: Armando, sì. Sei incastrato, chiamat, DJ. Chiamat,
0: ci penso chiamat, io.
2: Chiamat. Oh, grazie Armando.
0: Di nulla, DJ. Ecco, avete sentito il telefono?
1: Sì.
2: Ecco che ci chiamano.
0: Rispondiamo. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
3: Ciao Armando. Ciao DJ, ciao Lella. Sono Matt.
1: Cosa?
2: Ho capito. È Matt.
1: Sei matto? È quello il tuo mestiere?
3: Ma no, ma che avete capito? Matt è il mio nome e come mestiere faccio il grattapelo.
1: Il grattapelo?
3: Sì, il grattapelo. Diciamo che lavoro principalmente con gli animali, ma se ce n'è bisogno posso andare anche dai pupazzi.
1: Wow, e cosa fai esattamente?
3: Avete presente quando vi viene un prurito tremendo, ma non potete grattarvi perché non ci arrivate, oppure perché, insomma, con le zampine non ci riuscite?
1: Ah, sì, capisco benissimo. A me succede soprattutto in primavera, quando volano i pollini e i soffioni.
2: Sì, è vero, sai, anche a me succede. Sì, e per esempio, mettiamo il caso, sto mixando due dischi e ho tutte le zampe impegnate. Ecco, in quel caso come faccio? Non saprei proprio.
3: Ecco, bravi, è proprio in quei momenti terribili che il grattapelo entra in azione.
1: Mi sembra un lavoro molto strambo, ma anche molto utile.
3: Grazie Lella, lo so.
1: Sì, e direi che possiamo anche dedicarti una canzone a questo punto, vero DJ?
2: Beh, verissimo, grattapelo, ecco una canzone per te.
3: Grazie.

0: Allora, per la mia rubrica Armando e il mestiere strambo, siamo collegati con il simpaticissimo Matt, il grattapelo.
1: Molto bella la canzone della zanzara, grazie. Grazie, grazie DJ, grazie Lella, grazie Armando per avermela fatta ascoltare.
2: Secondo me DJ è la scelta, perché anche quando ci pungono le zanzare ci viene da grattarci.
3: Proprio così, e non vi dicono quando pungono me? Sotto tutto questo pelo rosso, valle a trovare le bollicine.
2: Immagino che il grattapelo sia esperto anche in quello.
1: Certo Lella, super esperto. Ho vinto i campionati mondiali di Trova la bollicina.
2: Bravissimo, però non bisogna grattare troppo, vero? Sennò ci si irrita la pelle.
1: Giusto Lella, bisogna saper grattare il giusto, quel poco che serve a far sparire quel fastidiosissimo prurito.
3: Ragazzi?
2: Sì, DJ?
3: Mi sta venendo un prurito.
2: Dove, DJ? Vuoi che ti gratti?
3: Sì, eccoli, proprio lì, dietro la schiena.
2: Ecco fatto.
3: Giù, eccolo là.
2: Così va bene?
3: Grazie, Lella.
2: Scusa, potresti grattare anche me proprio qui, sulla punta del naso? DJ?
3: Certo Lella, eccomi.
2: DJ, ecco. Sì, sì, più forte, più forte.
3: Ecco, ma non è troppo forte poi?
2: No, più piano, più piano.
3: Ecco, perfetto.
2: Grazie.
3: Ma sapete che adesso a me prude la testa? Aiuto, ragazzi, mi sta prudendo tutto.
2: Anche a me, anche a me.
1: Resistete, resistete, ragazzi, arriva il grattapelo.
0: Grattapelo? Grattapelo, ci sei ancora?
2: Mi sa che sta venendo davvero qui.
3: Meno male, perché io sto ancora impazzendo di prurito.
0: Scusate, posso dirvi una cosa?
2: Sì.
0: Secondo me è stato un pochino il grattapelo a farci venire tutto questo prurito.
2: Ah.
0: E continuava a parlare di tutto quel grattare. Facciamo una cosa.
3: Sì.
0: Cerchiamo di calmarci e ascoltiamo un bel brano rilassante.

0: Allora, Lella, DJ, come state? Vi è passato il prurito?
1: Molto meglio, Armando, grazie.
2: Oh. Sì, anch'io meglio. Ma meno male che la musica fa effetto subito sui pupazzi. Perché se dovevamo aspettare Mati il grattapelo, saremmo impazziti di prurito.
0: Ho paura anch'io. Però è un tipo un po' così, curioso, strano. Quando arriva lo conosceremo. Sembra comunque un tipo simpatico. Ora però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa.
1: Speriamo che non sia venuto il prurito anche a loro, eh?
0: Speriamo proprio di no. Anzi, sì. Non pensate, bambini, piuttosto pensate a mandarci un bel messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Ciao, vi aspettiamo, ciao
2: ciao ciao ciao
0: ciao bambini.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda, e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e, benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza, e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
0: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: piccoli e grandi eroi, esploratori e esploratrici, sportive, avventurosi e curiosi di tutte le età, un super buongiorno radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata speciale di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissima!
0: Allora, anche oggi proviamo a viaggiare nel tempo, ma anche nello spazio. Equipaggio cerca storie, siete pronti?
1: Prontissimi!
2: Ma dove andiamo, Armandissimo?
0: Beh, allora riavvolgiamo il nastro del tempo e andiamo indietro e sbarchiamo nel Medioevo.
3: Evviva, mi piace il Medioevo perché ci sono i castelli.
2: Sì, e cavalieri senza paura, tipo me.
0: C'erano castelli, dame, cavalieri, ma era anche un periodo molto complicato. Per esempio nel nostro paese, l'Italia, c'erano guerre continue e la gente non stava per niente bene. Ma adesso, come promesso, viaggiamo anche nello spazio e arriviamo
2: al Polo Nord.
3: No, Lallo, non così lontano.
0: È vero, sbarchiamo un pochino più vicino e arriviamo ad Ancona, la capitale delle Marche. Siamo nell'anno 1173 e facciamo conoscenza subito con la nostra eroina Stamira.
3: Stamira. Che nome strano, però.
0: Pensate che ad Ancona, ancora oggi, alcune bambine si chiamano proprio così, Stamira, per ricordare l'eroina che salvò la città. Allora, ascoltiamo una bella canzone e poi si comincia.
3: Sì!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la storia di una giovane ragazza vissuta tantissimi anni fa ad Ancona.
1: Stamira.
2: Però io non ho mica capito cosa fa Stamira. Perché diventa famosa?
0: Dunque, devi sapere, Lallo, che ad Ancona era arrivato l'esercito di Federico Barbarossa.
2: Che era un pirata!
0: No, era un imperatore.
2: Ah, però aveva il nome da pirata.
0: Sì, è vero, è un nome abbastanza piratesco. Comunque, dopo aver conquistato molte altre città, i soldati di Federico Barbarossa stringevano d'assedio la città di Ancona.
2: Ah, ho capito, avevano messo delle sedie tutto intorno alla città e non si muovevano di lì.
1: No, Lallo, assedio. Non c'entra niente con le sedie.
0: Lina ha ragione. Quando una città viene cinta d'assedio, vuol dire che le truppe dei soldati si appostano intorno alle mura e non fanno più uscire o entrare nessuno.
1: Allora, gli abitanti di Ancona erano prigionieri, poverini.
0: Proprio così, Lellina. E soprattutto agricoltori e contadini che ogni giorno arrivavano in città per vendere i loro prodotti non potevano più entrare. Quindi, dopo un po' di tempo, non si trova più niente da mangiare.
2: Questo assedio con le sedie non mi piace per niente.
0: Un brutto giorno, il capitano militare dell'esercito imperiale, un certo Cristiano di Magonza, decide addirittura di dar fuoco alla città.
1: No!
0: La notizia si diffonde subito per tutta Ancona e nelle strade la gente dice: dobbiamo arrenderci, non possiamo andare avanti così.
3: Invece dobbiamo resistere.
4: Ma i soldati vogliono dare fuoco a tutto.
0: Infatti i nemici si erano preparati per bene, avevano nascosto le macchine da guerra dentro una torre e all'alba volevano attaccare la città.
2: No, non è giusto.
1: Armando, sì. Cosa sono le macchine da guerra?
0: Beh, per esempio le catapulte, che sono degli enormi macchinari che si usavano per scagliare dei pietroni. Ma ecco che nella notte la giovane Stamira decide di intervenire.
1: E cosa fa?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: E siamo sempre noi, Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: Pronti per raccontarvi la storia di un'eroina del Medioevo, Stamira di Ancona. E? Dovete sapere che su Ancona era calata la notte. Stamira uscì di casa e attraversò di corsa i vicoli bui.
3: Ma non potevano accendere la luce?
0: No, Lallo, a quel tempo non c'era la luce elettrica. E per girare di notte bisognava portarsi dietro una lanterna oppure una torcia. E Stamira ha con sé proprio una torcia, ma la tiene spenta per ora perché non vuole farsi scoprire. Si guarda intorno, furtiva.
1: Guarda di qua, guarda di là.
0: Proprio così, Lella. E arriva vicino alla torre dove i nemici avevano ammassato le macchine da guerra. Però...
1: Però?
0: Ci sono le sentinelle.
3: Attenta!
0: Stamira è paziente e aspetta finché... Le sentinelle si addormentano. È il momento giusto. Entra nella torre, accende la torcia e dà fuoco a tutto quanto.
1: Ma è pericoloso!
0: E infatti Stamira corre via, veloce come il vento, mentre nella torre esplode tutto. Pum! Pam!
1: Bella! Brava Stamira! Brava!
0: E così, quando i soldati dell'imperatore si rendono conto di quello che è successo, tolgono l'assedio dalla città di Ancona e se ne vanno via per sempre.
3: Belli sta, cattivacci.
0: Da allora Stamira è diventata l'eroina della città.
1: Armando,
0: sì.
1: Questa storia mi piace tantissimo. E poi Stamira è un'eroina. Invece di solito gli eroi sono tutti maschi.
0: Hai ragione, Lellina. E allora, per festeggiare la nostra puntata, che ne dite di ascoltare un bel messaggino?
1: Sì. Messaggino!
4: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni... e abito a Bologna. Posso raccontarvi una barzelletta?
0: Ma certo, Giacomo.
4: Davvero?
0: Sì.
4: Grazie.
0: Dai.
4: Beh, allora, che cosa fa un pulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
4: Un microchip. Ciao.
0: Ma che carina. Che carina. Cosa fa un pulcino dentro un computer?
1: Un microchip.
0: Chip. Grazie Giacomo, grazie, la tua barzelletta è davvero molto molto divertente. E allora noi vogliamo ricordarvi il nostro numero per mandarci i vostri messaggi, che è
2: 347 411 2726.
0: E allora appuntamento a presto per un altro viaggio attraverso le regioni d'Italia tra storie antiche e leggende, sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: Ciao, ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

0: E tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

Radio Kids, la nostra radio.

0: di mamme, papà, pupazzi e peluche. E un super saluto e un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando, ciao bambini!
0: E ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
1: Lallo, ti senti bene?
2: Ma certo, benissimo Lella!
0: Veramente, a me non sembrerebbe proprio che tu stia bene, Lallo, eh?
1: Hai ragione, Armando. Sembra che Lallo abbia il mal di pancia.
2: Ma no, Armando, Lella, mi sto allenando con lo yogurt. È un canto tipico delle Alpi, eh?
0: No, ti confondi, Lallo. Quello si chiama, il canto si chiama yodel, non yogurt.
2: Allora, senti questo yodel. Quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna.
0: Ma scusa Lallo, perché improvvisamente vuoi cantare le canzoni della montagna? Stai per partire, vai a scalare una vetta, che fai?
2: Sì, Armandissimo, c'è Silvano che mi ha invitato da lui in montagna e voglio entrare nell'atmosfera, capito? Quel mazzo lì di fiori che viene dalla...
0: Va bene Lallo, abbiamo capito, facciamo così allora, sì. Ci ascoltiamo una canzone magari di ispirazione montanara.
2: Bello!
0: Così entri
2: uno yogurt.
0: Sì, uno yodel. Non proprio uno yodel, ma qualcosa che ti faccia entrare ancora di più nell'atmosfera e poi ci racconti tutto, va bene?

0: sì. Io non lo so, però la montagna Arcobaleno mi piacerebbe moltissimo.
1: Anche a me, devo dire la verità, però la risposta arriverà solcando la neve sugli sci alla fine di questa puntata.
2: Oh, mi piacerebbe tanto imparare a sciare, sentire il freddo sul muso e sfrecciare veloce sulle piste.
0: Lela, se vuoi puoi venire in montagna con me, andiamo a trovare il cugino Silvano.
2: Oh, sì.
1: Bravo, Lallo, che bello, mi piacerebbe vedervi in montagna, però ci devi raccontare di questo tuo cugino, com'è, che lavoro fa, è simpatico, abita in una baita, che sono poi quelle bellissime casette di legno?
0: No, armadissimo, vive nel bosco, in mezzo agli abeti e agli altri alberi gelato.
2: Gli alberi gelato?
0: Sì, sì, sono le conofere.
1: No, sono le conifere.
0: Sono le conifere.
1: Però bravissimo, Lallo, perché in effetti in montagna gli alberi che crescono sono soprattutto pini o abeti e entrambi appartengono alla famiglia che viene appunto detta delle conifere.
0: Ecco.
1: E sapete perché?
2: Perché?
1: Perché hanno proprio la forma del cono.
0: Buono, il cono gelatino, il cono al cioccolato.
1: No, Lallo, sei incorreggibile, eh? Però mi sa che a proposito di gelato dovrai portarti una bella sciarpetta per andare in montagna.
2: Te la preparo io con uno dei miei gomitoli di lana e ti faccio anche un berretto col pompon.
1: Bello.
0: No, Lella, ma io sono un fiero sceriffo del West, Armando, non porterò mai un berretto col pompon. Ho già il mio cappello da cowboy.
2: E se ti si gelano le orecchie?
0: Mi scalderò con la cioccolata calda.
1: Sempre li finiamo.
2: Sì, golosione.
1: E allora, vi ricordo il quiz di oggi. C'è una montagna che ha il nome di un colore. Qual è questa montagna? Il Monte Giallino? Il Monte Arcobaleno? Il Monte Bianco? Presto vi sveleremo la risposta. Ma prima vorrei chiedere al nostro Lallo qualche altra informazione sul cugino Silvano che presto andrà a trovare in montagna. Ma intanto come farai a raggiungerlo?
0: Beh, non lo so, Armando, non ci avevo pensato, però mi ha detto che non mi devo preoccupare perché viene a prendermi con un suo amico.
2: Che gentile! Sì. E chi è questo amico? Lo conosci?
0: Un gatto. Miau.
2: Un gatto?
0: Miau.
2: Cioè, un felino selvatico?
0: Ma sì, guarda, deve essere una specie di lince, uno con la pelliccia molto folta, beato lui, si chiama Gatto delle Nevi.
1: No.
0: Sì.
1: No, Lallo, aspetta un attimo.
0: Perché ridi?
1: No, Gatto delle Nevi.
0: Sì, perché?
1: Gatto delle Nevi.
0: Sì.
1: Ma il Gatto delle Nevi non è un gatto, è una specie di trattorino che ha i cingoli, capito? Serve per spostarsi in mezzo alla neve, lo usano per battere le piste, perché sennò sarebbero tutte piene di gobbe.
0: Ho capito, ma ecco perché Silvano viene col gatto. Adesso ho capito.
2: Viaggerai comodissimo.
0: Bello, quando arriveremo in cima diventerò un campione d'arrampicata.
1: Ah, ecco perché arrivi col gatto delle nevi sino alla fine delle nevi.
0: Sì.
1: E poi scalerai le montagne.
0: Esatto.
1: Wow. Bello, ma c'è qualcuno che ti darà delle lezioni? C'è un maestro? Perché guarda che non è facile, eh?
0: Ma io c'è Silvano, eh? Guarda che nessuno è più veloce di lui a scalare le montagne, Armando.
1: Silvano. Tuo cugino.
0: Sì, sì.
1: Ma è strano perché, guarda, adesso senza che ti offenda, ma i cavalli non è che sono bravissimi a camminare sulle pareti a strapiombo di roccia in montagna.
0: Ma Armando, ma Silvano non è un cavallo, è uno stabeco.
2: Adesso capisco perché non ha mai freddo.
1: Lo credo. E poi gli stabecchi vivono bene davvero in montagna, in alta quota, tra le rocce. Credo proprio che la tua sarà una vacanza meravigliosa, Lallo.
0: Bella.
1: E adesso, se vi va, ascoltiamo il messaggino di Emma che ci chiede una canzone che credo che abbia proprio qualcosa a che vedere con la montagna.
3: Allora, Armando, vi ascolto sempre. Io vorrei sentire...
4: Emma, mi chiamo Emma.
3: Mi chiamo Emma, ho 4 anni e... vorrei sentire la canzone di Elsa. Ciao.
1: Ma certo, Emma di 4 anni. Ascoltiamo subito la canzone di Frozen.
2: Yuhu!

0: Era Frozen, richiesta dalla nostra amica Emma di 4 anni. Oh, a proposito, anche voi mi raccomando, fateci tutte le richieste che volete, oppure raccontateci una barzelletta, un colmo, confidateci un pensiero, allegro, triste, cantate una canzone. E tutto questo al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Oh, Lallo e Lella.
2: Sì, Armando.
0: Bambini che siete a casa. Mamme, papà, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Avete riflettuto sulla soluzione del quiz che a me sembra facilissima?
3: No, non molto, Armando.
0: Ma come? Allora, no. Vi avevo chiesto, qual è la montagna che porta il nome di un colore in Italia molto famosa? Il Monte Arcobaleno, il Monte Giallino o il Monte Bianco? E la risposta è... Il Monte Bianco. Sapete quanto è alto il Monte Bianco?
2: No.
0: 4.810 metri. È tantissimo!
2: Sì, alto,
0: tantissimo!
2: Alto.
0: Pensate che è la seconda montagna più alta di tutta l'Europa.
3: No.
0: Va bene. Allora, auguriamo a Lallo e Lella uno splendido viaggio in montagna.
2: Grazie.
0: A trovare il cugino Silvano che abbiamo scoperto è uno stambecco. E anche a voi piace andare in montagna? Raccontateci che cosa farete in questi giorni, se andrete a fare una bella vacanza, se sciate, se vi tirate le palle di neve, tutto quello che volete. E continuate a mandarci i vostri messaggi al numero
1: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo per una prossima sfolgorante, esaltante puntata di...
2: Bangete!
0: Finisce qui la nostra puntata di oggi, bambine e bambini, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, la grande amica di Ellina, Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me, e un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con magia e professionalità confeziona le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un gigantesco abbraccio e un super saluto radiofonico. Ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Non ti sarai già stancato di cantare con noi, vero?
1: Noi potremo cantare per tutto il giorno.
2: Puoi mettere un mi piace, condividere il video e iscriverti al canale.

0: dove te ne vai?
1: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un
0: orto, certo.
1: E...
0: Marie! Le baguette! Sbrigati avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che per tu.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere.
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo, riproviamo!
2: Angelica, ma vogliamo!
5: Oh, la Peppa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Divulgatori di imitazioni dei vostri amici, utilizzatori di suoni fatti a mano per soli care galassie inesistenti, innaffiatori di radure, cortili e prati coltivati a fantasia, scalatori di arcobaleni, questa puntata imbrillantinata di pigiama party è tutta per voi!

Non so come siete messi allora con il vostro anca bacino, ma io se butto un occhio al di là della mia finestra vedo un sacco di gente che sta ballando con pigiama party. Spero lo stiate facendo anche voi.

Ma cosa c'è di meglio una volta usciti da quell'acqua profonda e tanto rinfrescante di tornare a ballare in pista, che sia la vostra cameretta, un balcone, una terrazza, un condominio o anche giù sotto le scale del vostro palazzo? Ballate Mambo Italiano! Mambo Italiano, try an angelada with the fish bacalà.

E qui abbracciate chi volete, se non avete nessuno a portata di mano, abbracciate i vostri pensieri, un pupazzo, un peluche, ma anche le vostre dita. Via con le musiche!

Bellissima, anzi meravigliosa sudata fatta insieme anche oggi. Spero che vi siate divertiti al 347-411-2726. Aspetto sempre i vostri suggerimenti e le vostre richieste. Grazie amici miei, questa è la Pigiama Party, questa è Radio Kids. Un abbraccio!

0: Happy Big Bang, il super programma di Rai Radio Kids. Allora, dunque, ho qui con me una strana lampada. Eh sì, e sembra anche molto antica. Forse viene da molto lontano. Adesso, io non vorrei dire, ma sembra proprio la lampada di Aladino. Ora la sfrego tre volte e poi vediamo che cosa succede. Uno, due, tre. Ehi, ma succede qualcosa? Ma vuoi vedere che è proprio la lampada di...
1: Attenzione, fatevi da parte!
0: Di Crude.
1: Levatevi di mezzo, incoscienti!
0: Crude, minaccia aliena e soprattutto del mio equilibrio mentale. Che cosa stai combinando?
1: Non trova i freni della mia astronave! Spostate il pianeta Terra!
0: Crude, stai attento, stai per venirci addosso, perché non freni?
1: Perché non trova i freni!
0: Spingi qualche bottone, tira qualche leva!
1: Ci provo! Oh no, questa è la doccia! Attenzione, arriva!
0: Tutto bene?
1: Atterraggio è riuscito, ma sono un po' ammaccato. Ho bisogno di un momento per riprendermi.
0: E allora ne approfittiamo per raccontare uno dei messaggi che le nostre bambine e i bambini ci mandano al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Il messaggio è della bellissima Giulia, di 5 anni e mezzo, che vorrebbe ascoltare la canzone di Rapunzel, intitolata Ho un sogno anch'io. Ma certo, Giulia, che ti faremo ascoltare la canzone di Rapunzel. Rimani in ascolto e sarai accontentata. Tanti super bacioni!
1: Sì, sì, baci e abbracci. Ora, scusa, però, scusa, ma vi devo distruggere.
0: No.
1: Se solo trovassi l'arma sterminatrice spaziale, ma dove l'ho messa? Eccola! No, questa è la paperella per quando faccio il bagno.
0: Crude!
1: Non mi interrompere! Maledetta arma. Ecco, forse l'ho trovata! No, questa è la trombetta di carnevale.
0: Crude!
1: Mi ha chiamato?
0: Sì, si può sapere che cosa stai combinando?
1: Ho sempre quel problemino con la nuova astronave, la Star Spec Plus.
0: Ah, certo, perché ti eri inghiottito le istruzioni, me lo ricordo.
1: È vero, ma mi hanno rispedito il libretto.
0: Ah, e allora perché non riesci a farla funzionare?
1: Se te lo dico, tu prometti di non ridere?
0: Prometto.
1: Le istruzioni erano su carta spaziale e le avevo messe sul tavolo pronto a impararle a memoria. Mm-hmm. Ma mi sono ricordato che dovevo fare la spesa. Allora ho iniziato a fare la lista. 2 chili di fango spaziale, grasso per peli di alieno, pane raffermo per zuppa di scarafaggi.
0: Crude, vai al punto, per favore.
1: Il punto è che mi sono distratto e ho usato la carta delle istruzioni per scrivere la lista. Poi una volta che ho fatto la spesa ho gettato le cartacce per terra.
0: Ma no!
1: Come fa ogni buon alieno inquinato. No,
0: non si gettano le cartacce per terra.
1: Si gettano e quindi...
0: E quindi ancora una volta hai perso le istruzioni. Ti sta bene? Così impari a inquinare il pianeta e a gettare le cartacce per terra. Oh, qualunque pianeta, non solo la Terra. E allora non hai idea di come funziona l'astronave.
1: Beh, sì, insomma, una cosa però la so, Questo bottone blu non va mai spinto.
0: Perché? Se lo spingi che cosa succede?
1: Si spengono i motori e l'astronave viene risucchiata dallo spazio.
0: Oh, interessante. Ma perché non ti metti lì buono e ascolti la storia che stiamo per raccontare? Guarda, questa lampada...
1: No! Non mi dire che è proprio quella lampada.
0: Ebbene sì, questa è la lampada di...
1: Jafar!
0: Ma quale Jafar, Crude? Ma perché mai dovrebbe essere la lampada di Jafar?
1: Perché lui è l'eroe, il protagonista, il buono, cioè cattivo, della fiaba.
0: No, a me non risulta. Qui sulla Terra abbiamo un'altra versione della storia. Ascolta.
1: Non posso, devo distruggere il tuo pianeta. Anche se, forse pensandoci bene, facciamo così. Tu la racconti e poi io ti distruggo con calma. Che ne dici?
0: Perfetto. Però prima di introdurre la nostra storia, ascoltiamo la canzone che ci aveva richiesto Giulia, va bene?
1: Va bene.
0: Oh,
1: pizza.
0: Tutto difficile con Crude.
1: Tutto difficile.
0: Tutto difficile con Crudino.
1: Ho un sogno anch'io.
0: È il titolo della canzone.
2: Sogno una volta.
3: È un piacere spaventare, sbraitare e ghignare. E sono più crudele di un dentista. Metto tutti KO con la mano che non ho, ma in fondo.

che mi puzza. Non sono un esemplare di bellezza. Questa dita in più che ho è un orrore, sì, lo so. Ma sogno un abbraccio e una carezza. Cerco sempre una bella signorina che sia pronta a dirmi il grande sì. Sono tutto fuorché bello, ma un gran cuore, sai, fratello.

0: E invece tu?
1: Io cosa, prego?
0: Qual è il tuo sogno?
1: No, no, no. Scusate, amici. Io non canto.
2: Ho dei sogni anch'io davvero, ne vado poco fiero, perché sono un po' meno complicati, quindi senza alcun orgoglio.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e con me c'è l'alieno crudo del pianeta Kot, al quale stavo per raccontare una fiaba.
1: Sì.
0: C'era una volta un ragazzo sveglio e intelligente, povero ma astuto, che si chiamava...
1: Jafar!
0: Crud, per favore, Jafar arriva tra poco.
1: Non possiamo far aspettare Jafar, mica siamo in fila dal panettiere. A proposito, in questa panetteria avete pane raffermo per la zuppa di scarafaggi?
0: Non siamo dal panettiere, ma alla radio. Senti, Crud, lasciami raccontare, per favore, va bene?
1: Oh, lo sai che mi hai stufato? Azione raggio laser! Oh no, il tasto blu per un pelo non lo schiacciava!
0: Ah, aspetta, aspetta, Crud, ho un'idea. Tu fai Aladino.
1: Io?
0: Sì.
1: Aladino io?
0: Sì, dai!
1: Va bene, ma dopo vi distruggo, ok?
0: Va bene, ok. Il povero Aladino incontra uno strano mercante.
1: Oh, ciao Jafar, come butta?
0: Ma no, così mi rovini la storia,
1: ma
0: dai.
1: Ma lo sanno tutti che è Jafar travestito.
0: Dicevo, Aladino va in una grotta piena di tesori, gioielli, pietre preziose, cascate d'oro, fiumi di denaro. Ma la sua attenzione è attratta da una semplice, umile lampada. Essendo un po' sporca, cerca di pulirla con la manica della sua tunica. Ed ecco che esce...
1: Che cosa?
0: Un genio.
1: Un genio?
0: Sì. Tu mi hai risvegliato da un sonno che dura da secoli.
1: Vuoi un caffè?
0: Ora, per ricompensa, potrai scegliere 3 desideri. Io li esaudirò.
1: Bene.
0: Ma attento, non puoi chiedere la morte di nessuno, tantomeno l'immortalità per te.
1: Potrei avere del pane raffermo per la zuppa di scarafaggi? In questa panetteria non ce l'hanno.
0: Crude! Non puoi avere il tuo pane raffermo per la zuppa di scarafaggi e poi così mi rovini la fiaba!
1: Basta, basta, sto solo perdendo tempo. È ora di distruggere il tuo pianeta. Raggio laser! Questo è la riccia baffi.
0: Va bene, facciamo così. Avrai il tuo pane raffermo.
1: Oh.
0: Ma per averlo dovrai fare una cosa molto difficile. E non credo proprio che ci riuscirai.
1: Ma stai scherzando? Io sono un alieno bravissimo.
0: Vediamo, penso che sia troppo difficile per
1: te. Dai, senti, ma com'è difficile? Mi sto arrabbiando. Dai, che cosa vuoi che faccia?
0: E allora, dai, devi spingere il bottone blu.
1: Tutto qui. Ma che pensi che sono stupido? Ti faccio vedere io. Spingo il bottone blu. Oh no, il bottone blu, no!
0: Ciao, Crud! Lo abbiamo espulso nello spazio profondo! Bambine e bambini, abbiamo avuto la meglio su quell'alieno farloco di Crud. Le storie, le fiabe, le favole vincono sempre! E noi ci risentiamo presto per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Andrea Calabretta, naviga nello spazio insieme a Crud, Martina Forti, che scrive insieme a me le nostre storie, qualche volta insieme a Crud, e naturalmente Isabella Carbone, la nostra regista spaziale. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!

schiacciati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fai

0: sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
2: Un'altra volta!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
3: Radio Kids.

0: un super fantastico esplosivo programma di radio.
1: Chi?
0: Io sono Armando.
2: E io sono Lallo.
3: E io sono Lella.
0: Perfetto, formazione al completo.
3: Come una squadra di calcio.
0: Beh, non siamo proprio una squadra di calcio, ma siamo comunque una grande squadra.
3: Una squadra di radio.
0: Brava Lella, una squadra che fa la radio. Ah, e visto che siamo capitati sull'argomento, mi piacerebbe proprio parlare di sport.
2: Ah, io sono tutto di sport, eh.
3: Ah, mi piace tanto guardarlo lo sport, ma mi piace anche fare il tifo.
0: Bene, e per chi tifi, Lella?
3: Per chi vince.
0: No, così non è giusto, eh. Bisogna cercare di tifare per una squadra del cuore, poi se vince, perde, capita.
2: Anch'io faccio molto sport, sai Armando?
0: Ma
2: con
0: dai.
2: Le patatine e con l'aranciata.
0: No, scusa, in che senso?
2: Nel senso che quando guardo lo sport mangio le patatine e bevo l'aranciata, bella, quella con le bolle, blu, blu, blu. Alla fine poi ho la pancia più gonfia di un pallone.
0: Ma tu vai contro tutte le regole normali dell'alimentazione, non si fa così, non va bene, anzi va malissimo, quindi smetti di mangiare patatine e bere aranciata in quantità.
2: No. Senti,
0: sì.
2: Allora faccio così, mi scelgo una squadra del cuore e mangio le patatine mentre la guardo.
0: Ma no, devi mangiare sano. Adesso guarda, ti faccio dare qualche consiglio dei nostri amichetti del piccolo coro dell'Antoniano.

0: non piacciono i cavoli a merenda.
1: Hai ragione, non piacerebbero a nessuno. Però invece le carotine ti piacciono?
2: Sì, buone le carotine.
1: Lo sapete che gli sportivi, quelli veramente che si dedicano allo sport, ma anche insomma quelli che lo vogliono fare un po' seriamente, seguono un'alimentazione ferrea.
0: Col ferro.
1: Bravo, giusto come gli spinaci che contengono ferro. Già. Quindi se volete essere dei campioni, Lallo e Lella,
0: dobbiamo mangiare il ferro.
1: Dovete mangiare le verdure che contengono anche il ferro, ecco. Giusto?
2: Io mi tengo sempre in forma.
1: E che cosa fai?
2: Corro tutte le mattine.
0: Anch'io mi tengo in forma, Armando. In forma di formaggio.
1: Sei goloso di formaggio?
0: Per tenermi in forma, mangio una forma di formaggio intera.
1: Vabbè, Lallo, dai, tu esageri sempre. Dai, oltre a mangiare bene, adeguatamente, bisogna cercare di stare attenti, perché la quantità del cibo è importante, quindi non bisogna mangiare troppo.
2: Ecco, io glielo dico sempre. Però Armando, lo sai che Lallo ha vinto un torneo di calcetto con una squadra di pupazzi?
1: Davvero? E quando?
2: Sì.
0: Ma qualche anno fa.
2: Ma non era l'anno scorso?
0: Ecco, sì, brava, l'anno scorso. Volevo vedere se te lo ricordavi,
1: Ma complimenti, Lallo, non sapevo che tu giocassi a calcio. E invece Lella, qual è il tuo sport preferito?
2: Mi piace tanto il fioretto.
0: Ma Lella, ma non esiste lo sport che si gioca con i fiori, dai.
1: Ma no, Lallo.
2: Invece sì.
1: Lallo, il fioretto è uno sport che si gioca con le spade. Perché devi sapere che ci sono tanti tipi di spade. C'è la sciabola, il fioretto, e tra l'altro non si fa male, capito? C'è una tuta che protegge dai colpi. E basta toccare l'avversario, si accende una lampadina.
0: Bello.
1: E vince chi tocca l'avversario più volte.
0: Bellissimo, ma come un duello. Bello, mi piace.
2: Sì, è uno sport elegante e per niente pericoloso.
1: Vero. Sentiamo allora se qualcuno dei nostri amici a casa ha qualche messaggio sonoro proprio sullo sport.
3: Ciao Armando, io sono Giulia, 8 anni, vengo da Milano. La mia cosa che mi piace fare di più è giocare a pallone, perché mi diverto e corro. Ciao!
1: Non male, bisogna dire che lo sport piace quasi a tutti, mi verrebbe da dire.
2: Vero.
0: Bravo Armando, quasi a tutti.
1: Piace anche a te, vero Lallo? Hai detto che hai vinto addirittura un torneo di calcetto e che ti hanno premiato con una coppa, giusto?
0: Buonissima quella coppa di gelato, Armando, buona! C'era la panna, la stracciatella, la fragola.
2: Non pensavo che nelle coppe ci mettessero il gelato alla panna, alla fragola, alla stracciatella.
1: Infatti è strano, Lella. Non mi convince molto questo torneo di Lallo.
0: Armando, tu non conosci il mondo dello sport dei pupazzi, mi spiace, ma...
1: È vero, però conosco bene il mondo dello sport dei cartoni. E tanti anni fa c'erano un sacco di cartoni che parlavano di sport. E me ne ricordo uno sul calcio davvero bello. Vi faccio sentire la musica della sigla e vi presento, se non li conoscete, Ollie e Benji.

0: Grandissimi Ollie e Benji, un portiere e un attaccante inseparabili di una splendida squadra di calcio. A proposito, tu che in che ruolo giocavi, Lallo?
1: Io ero il portiere, appena vedevo la porta tiravo e gridavo gol!
2: Ma i portieri non fanno gol!
0: Ha ragione Lella, mi spiace Lallo, perché i portieri parano, cioè prendono la palla con le mani e quindi li evitano i gol, difficilmente li fanno.
1: Vabbè, io facevo gol anche con le mani.
2: Oh. Ma non si fanno i gol con le mani, si possono fare solo con i piedi e con la testa.
0: Mi sembra che Lella conosca le regole del calcio molto meglio di te, Lallo.
1: No, è che voi non conoscete le regole del calcio dei pupazzi.
2: Io le conosco, sono uguali alle altre.
0: Ecco, vabbè, se invece tu non le sai, Lallo, ti consiglio di andare a fare un giro al Museo del Calcio a Coverciano, a Firenze, dove insegnano ai ragazzi proprio tutto, ma tutto del calcio e dello sport.
2: E ora, Lallo, ci dici la verità.
1: Che verità?
2: La vera verità. È vero che hai vinto quel torneo di calcio?
1: No.
2: Hai detto una bugia.
0: L'avevamo un po' capito, caro Lallino. Ti crescerà il naso come a Pinocchio.
1: No, come a Pinocchio, no, ma quando... No.
2: Sarebbe buffo col nasone da Pinocchio.
0: Vabbè, dai, però... Non dire bugie, lo sai che le bugie hanno le gambe corte?
1: Naso lungo, le gambe corte, ma sono brutte queste bugie, no?
0: E infatti è meglio non dirle. Allora, mentre tu pensi a dirci la verità, io vi faccio sentire una canzone dedicata al più grande campione di bugie, Pinocchio.

0: bella questa canzone.
1: Brava Lella, brava. Eh sì, è una bella canzone. E poi, non so se avete notato, è scritta come se fosse una lettera.
2: Anch'io la so scrivere le lettere, eh. So scrivere la A, la B, la C, tutte.
1: Bravo. E allora dovresti scrivere una lettera a Lella, a me, ai bambini a casa, che comincia così. Cari Lella, Armando e bambini a casa, vi chiederei scusa per aver detto una piccola bugia. L'ho detta solo perché... Perché l'hai detta?
0: Perché l'hai detta?
2: Vabbè, ma io non la volevo dire la bugia. Mi sono sconfuso un po', ecco, col cugino. Ma io cugino, sai, Armando, simpatico, sì. Perché l'aveva vinta lui la coppa. Diciamo la verità, l'aveva vinta lui. Io poi ho mangiato il gelato, lui mi ha detto, vabbè, tieni a questa coppa, va, su. Io me la sono tenuta, mi piaceva, l'ho messa in camera, ero convinto di avere vinto il torneo. Andavo a letto, mi guardavo la coppa, dicevo, che bella questa coppa.
1: E va bene, Lallo, dai, va bene, sei perdonato.
0: Però vorrei a fare sport con me.
2: Sì! Sono contento, anche perché così siamo in due e ci divertiamo insieme, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Bravi, bravi, è così che è bello fare sport e farlo insieme. Ci si tiene in forma e ci si diverte in ottima forma.
0: Sì, di formaggio.
1: Salutiamo i nostri amici a casa.
2: Sì, ciao.
0: Ciao,
2: ciao,
0: ciao.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: L'antilope e il leopardo. Per raccontare questa storia ci vorrebbero parole più dure delle pietre e più velenose del peggiore dei veleni messo a fermentare nel corpo di una iena. Fra l'erba alta e i cespugli spinosi della savana, un leopardo aveva tentato a più riprese di sorprendere e di catturare un'antilope dalle lunghe corna dritte. Tuttavia la belva non era mai riuscita a piantarle le zanne acuminate nella tenera gola. Qualche volta l'antilope l'aveva persino ferita gravemente con le sue famose corna. Per l'appunto, un giorno in cui il leopardo, spuntato da un boschetto, era riuscito con un movimento di zampa lesto e subdolo a straziarle selvaggiamente la spalla, l'antilope furiosa aveva reagito con una cornata tale da sfregiargli il fianco. Allora, una folla di iene e di avvoltoi non aveva dato tregua alle due bestie, indebolite e sanguinanti. Se l'erano cavata per il rotto della cuffia e avevano avuto bisogno di un bel po' di tempo per riprendersi. Il leopardo aveva finito con l'intavolare trattative di pace con l'antilope.
3: «Ma io non ho niente contro di te», dichiarava l'antilope. «Mi nutro di erba, sei tu che non la smetti di attaccarmi».
4: «È vero», ha ammesso il leopardo. «Ma che vuoi, è più forte di me. Il desiderio della tua carne mi è stato trasmesso dal latte di mia madre, come avviene da generazioni. Tuttavia, credimi, ti prometto che in futuro troverò la forza di dominarmi. Giuriamo di non combatterci più, e se d'ora in poi l'uno fa del male all'altro, la colpa ricada su di lui, sui suoi figli e sui figli dei suoi figli».
2: Così il leopardo e l'antilope suggellarono un patto di eterna amicizia. Solo che, a forza di far macello fra le scimmie della savana, i fagoceri della foresta e persino i più piccoli roditori delle fustaie, dopo un'intera settimana di caccia e di agguati, il leopardo si è ritrovato con le pive nel sacco e tormentato dalla fame. Acquattato sul ramo, immobile, sperava in qualche vittima di passaggio, quando proprio sotto di lui è comparsa l'antilope, che approfittando di quei tempi di pace ritornava lemme lemme dal fiume dove era andata a rinfrescarsi.
4: «Ah, oh, com'è bella e grassa!» pensava il leopardo,
2: eccitato dalla voglia di quella carne tenera, deliziosa e succulenta. Il leopardo non è più riuscito a raffrenare il proprio desiderio ferino, quel desiderio che diceva di aver assorbito con il latte materno. Sfoderati gli artigli e digrignati i denti, si è lasciato cadere sulla sua preda. Tuttavia, malgrado l'apparente indolenza, l'antilope stava con l'orecchio teso. Al solo sibilo prodotto dal corpo che cadeva, ha raddrizzato il capo, infilzando la belva con le corna. Poi, con uno scarto, si è liberata e il leopardo, trafitto da parte a parte, si è ritrovato agonizzante sul terreno. Imprecando, sputando sangue, si lamentava.
4: «Mi hai ucciso, traditrice, spergiura! Così, secondo i termini del nostro giuramento, la colpa ricadrà sui tuoi figli e sui figli dei tuoi figli!»
2: Ancora ansimante, l'antilope ha ribattuto. «A meno che ciò che ti capita adesso non sia il frutto della maledizione attirata da tutte le menzogne, le false promesse e le violazioni dei tuoi padri e dei tuoi avi,
3: che si sono trasmessi da un pezzo alla tua genia con il latte materno. Infine, senza più curarsi del moribondo, l'antilope lo ha abbandonato alla mercé dei predatori e se n'è tornata a pascolare all'ombra serena dei grandi alberi fronzuti.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: grandi zii, nipotini, genitori, nonni, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con la nostra super Lella.
1: Grazie Armando.
0: E il nostro mitico Lallo.
2: Ma grazie Armandissimo.
0: Ma posso dirvi una cosa? Oggi mi sembrate un po' palliducci, ma state bene, sì.
1: Beh, insomma...
2: Così.
0: Non mi fate agitare, che cosa vi è successo?
1: Abbiamo dormito in soffitta, che paura.
0: Intendete dire che avete dormito nella soffitta della fattoria Cielo Rosa?
2: Sì, Armando, proprio quella soffitta buia, fredda.
0: Ma scusate, ma perché avete dormito lì, se posso chiedervelo,
1: Beh, è tutta colpa di Rinaldo il Brocco.
2: Ci mette sempre i guai.
0: Allora, no, io ho bisogno di capire meglio. E allora, visto che vi vedo un pochino agitati, facciamo così. Ci ascoltiamo una bella musichetta allegra che ci mette di buon umore. E poi mi raccontate tutta la storia, va bene?
1: Sì, Armandissimo.

0: Bentrovati, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: Allora, prima di ascoltare la nostra canzone, Lallo e Lella mi stavano dicendo che per colpa di Rinaldo il Brocco hanno dovuto dormire nella fattoria Cielo Rosa, anzi nella soffitta della fattoria Cielo Rosa, ma io ancora non ho capito bene per quale motivo.
2: Tutto è iniziato con una scommessa. Rinaldo il Brocco ha detto che non avremmo mai avuto il coraggio di dormire un'intera notte nella soffitta della fattoria.
1: Infatti io non volevo dormirci. Ma Lallo non voleva restare da solo.
2: No, non è vero, io ero pronto, sono lo sceriffo. Era Lella che non voleva lasciarmi solo.
0: No, va bene, va bene. Ho capito, nessuno dei due voleva lasciare solo l'altro. E così però alla fine siete andati a dormire in soffitta, sì o no?
1: Sì, sì, però proprio mentre salivamo le vecchie scale,
0: sì, ho capito,
1: ha iniziato a tuonare. Proprio così.
0: Mi dispiace che vi siate spaventati, amici miei, però il temporale notturno si sa che fa un po' paura, no?
2: Ma poi la finestra è iniziata a sbattere. E
1: la pendola a suonare.
0: Ma era già mezzanotte?
1: Sì, era buissimissimissimo. Tuonava, la finestra sbatteva, la pendola suonava. E poi ho iniziato a sentire uno strano ticchettio. Sì, gli assomigliava.
2: Lella, erano i miei denti che battevano per il freddo.
0: Ah, ho capito, Lallo, erano i tuoi denti che battevano per la paura, per il freddo. E poi che cosa è successo?
1: E poi sono così spaventata che non riesco neanche a dirlo.
2: Poi dalla finestra aperta abbiamo sentito un suono raccapracciante. Forse l'ha fatto una capra per farci uno scherzo.
0: Lallo, non si dice raccapracciante, si dice raccapricciante, che vuol dire un suono spaventoso, no?
2: Sì, bravo, guarda, facciamo così,
1: Che paurissimissimissimissima.
0: A me tutto sommato ricorda il gufo, sai, quelli che se ne stanno tranquillamente appollaiati sull'albero di notte.
1: Non lo so, Armando, però io ero tanto spaventata.
0: Probabilmente tutto questo accadeva perché vi trovavate in soffitta, in piena notte, con il temporale e non nel vostro lettuccio. Però prima di continuare il racconto della vostra avventurosissima, terribile, spaventosa notte, voglio parlarvi del messaggio che ci ha lasciato Emma al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: E allora fatelo anche voi, lasciateci il vostro messaggio. Ehi Armando, volevo raccontarti che... Ehi Armando, Lella, Lallo, ma lo sapete che... Insomma, diteci tutto quello che volete, come ha fatto Emma, che tutte le mattine, quando va a scuola, inventa un'avventura con il suo papà, dove sono loro i supereroi che sconfiggono i cattivi. Non è un'idea fantastica?
1: È bellissimissimissima!
0: Brava Emma, è bellissimo che voi inventiate ogni giorno un'avventura per la quale diventate supereroi alla caccia dei cattivoni. Lella e Lallo in soffitta questa notte avrebbero per esempio potuto fare la stessa cosa.
2: Armando, Lella non aveva bisogno di supereroi perché aveva me, Lallo, lo sceriffo del West.
1: Però io avevo paura lo stesso, anche perché ho iniziato a sentire un rumore di catene. Clang, clang, clang. E sapete chi era che faceva questo rumore?
0: Forse un fantasma?
1: Sì, e l'ho anche visto. Era tutto bianco e si aggirava per la soffitta. Ho avuto una paura tremenda.
2: Ma Lella, sei sicura che non fossi io col mio camicione da notte?
0: Ma perché, Lallo, tu indossi il camicione da notte?
2: Sì, è molto più comodo del pigiama, che così posso muovere la coda.
1: Ma sei tu, Lallo, perché facevi clang, clang e clang? Avevi delle catene?
2: Potrebbero essere state le mie ginocchia che sbattevano, ma sempre per il freddo, ovviamente.
0: Ah, sì, ma certo! Le ginocchia di Lallo sbattevano per il freddo, non per la paura.
2: No.
0: Comunque abbiamo capito che non c'erano fantasmi. E questa è già una buona cosa.
2: Armando, fantasmi? No. Però c'era uno scheletro e aveva certe braccia magre. Un tappino! L'ho tenuto d'occhio tutta la notte. C'è un sonno.
0: Ma uno scheletro in soffitta? Ma per caso era dentro un armadio? Perché sai, lo scheletro nell'armadio...
2: No, Armando, era proprio di fronte ai divani dove dormivamo Lella e io.
1: Lallo, davanti ai divani c'era solo un vecchio attaccapanni. Forse hai visto quello.
0: Allora, scusate, proviamo a ricapitolare. Siete andati in soffitta?
1: Da.
0: Dove all'improvviso è scoppiato un forte temporale.
2: Sì.
0: Boom, boom, boom. Poi avete salito le scale, dove i gradini in legno scricchiolavano.
2: Gnic, gnic.
0: Mentre la finestra sbatteva, la pendola batteva le ore, un gufo gridava nella notte, le ginocchia di Lallo battevano per il freddo e anche i denti. Però non c'erano fantasmi né scheletri. E voi alla fine avete vinto la scommessa con Rinaldo il Brocco, giusto?
1: È vero, sì!
2: Belli sta!
0: Oh, e allora non c'era nessun fantasma, ma solo un pochino di paura. E per festeggiare io vi porto a bere una bella cioccolata calda. E quella caccia via ogni fantasma e ogni paura!
1: Evviva!
0: E allora noi ci salutiamo qui, ma ci ritroviamo presto per un'altra puntata di... E prima di salutarci, io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

su quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per là. Come si dice?

0: profumo di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e pronti per questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Lella.
2: Ciao Armandissimo.
0: E noi, avete sentito, parlavamo di profumo perché cominciamo subito con un gioco.
1: Bello, dai, mi piace.
0: Bene, state a sentire questo suono e ditemi che cosa vi ricorda.

0: grande del mare.
1: Brava Lellina.
2: Ma come hai fatto, Armandissimo? Qua non c'è il mare.
1: Perché la radio è un po' magica. Adesso state a sentire questo.
2: Oh no, ho dimenticato l'ombrello.
1: Ma non serve, Lallo, non serve l'ombrello, perché basta un soffio e la pioggia non c'è più e gli uccellini cinguettano sugli alberi. Vi starete chiedendo, ma perché Armando ci fai ascoltare tutti questi suoni?
0: Beh, in effetti...
1: Perché oggi parliamo dei cinque sensi, che per il nostro corpo sono un po' come delle finestre aperte.
2: Che fanno entrare gli spifferi.
1: Sai che in effetti non hai tutti i torti, perché grazie ai cinque sensi le nostre sensazioni che vengono dal mondo esterno arrivano al cervello. Per esempio, uno dei cinque sensi, quello che abbiamo messo alla prova adesso, è l'udito, che ci permette di ascoltare i suoni della radio e magari anche delle belle canzoni come questa.

0: Bambini e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre qui in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo,
0: all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E stiamo parlando dei cinque sensi, che sono la vista,
1: Lallo che di falco vede lontanissimo,
0: l'olfatto che attraverso il naso ci permette di sentire i profumi e anche gli odori puzzolenti.
2: Beh, io dovrò annusare il profumo dei fiori.
0: E poi l'udito, e infatti grazie alle orecchie riusciamo ad ascoltare i suoni e i rumori. Il tatto, che attraverso la pelle ci fa percepire il caldo, il freddo, ma anche una carezza.
2: Ah, il calore di un bacetto, giusto?
0: Giusto, Lellina. E infine, l'ultimo dei cinque sensi.
1: Allora, vediamo. Gli occhi, i nasi, sì, le orecchie, la pelle, uffi, ma chi è che manca?
0: Ma come, Lallo? Non abbiamo ancora citato il gusto, quello che ci fa sentire i sapori. E tu dovresti essere un vero esperto.
1: Ma veramente, soprattutto di sapori dolci.
0: E allora, a proposito di cinque sensi, sono pronto per un quiz.
1: Bello, quiz.
0: Allora, come sapete, gli animali sono straordinari e alcuni di loro sono dotati addirittura di un sesto senso. Per esempio, sono in grado di emettere degli ultrasuoni che servono per individuare una preda a grande distanza. Wow!
1: Suoni tipo così?
0: Eh sì, brava Lella, bravo Lallo. Gli ultrasuoni hanno una frequenza così alta che noi umani non siamo nemmeno in grado di sentirli. Per cui non come quello che ha fatto Lella, perché proprio noi non lo sentiremmo. E allora ecco la domanda quiz altamente scientifica di oggi. Quale tra questi tre animali è capace di emettere gli ultrasuoni? La gallina, il pipistrello o la tartaruga?
2: Devo pensare.
0: Pensaci, Lella, io vi lascio alle vostre riflessioni e intanto ascoltiamo il messaggino di una nostra ascoltatrice. Ci arriva da Altea.
3: Ciao Radio Kids, io sarò Altea. Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando.
0: Ciao.
3: Io sono Altea.
4: E questa è la bottina, naturalmente, Sera, dall'album di Sera del 1966.
3: Io sto andando dai nonni a Nettuno, ciao.
0: Ma che bello che vai dai nonni. Brava Altea, non dimenticatevi mai dei vostri nonni, sono preziosissimi, importantissimi. E poi hanno tanto tempo e tanta dolcezza da dedicare. E allora, ovunque siate, qualunque cosa facciate, ricordatevi il numero WhatsApp per i vostri messaggi.
4: A proposito di tour,
1: 347 411 2726,
4: dedicata a cinque canzoni,
0: animali dotati di sensi molto sviluppati. Per
4: dedicate
0: esempio,
4: a Sara,
0: la talpa
4: ad una donna
0: ci
4: di
0: vede
4: nome
0: pochissimo
4: Sara.
0: In compenso però il tour riesce a trovare il cibo grazie al suo olfatto. Gli insetti invece sentono gli odori anche con le antenne.
4: E dicembre è una bella cifra,
0: i baffi del gatto chiamati 85 anni, tre le lo aiutano ad orientarsi anche al buio.
1: E 5,
4: 7 novembre il prossimo pezzo vede una Sara con l'H finale,
0: ma sono anche
4: la moglie
0: le
4: di Aaron Freeman, cantante
0: voi
4: e chitarrista dei Win,
0: voi
4: gruppo rock
0: originario
4: della Pennsylvania, attivo dal
0: 1984
4: ai giorni nostri,
0: senza dover girare la testa,
4: il pezzo è
0: cosa
4: tratto
0: che
4: dal
0: noi
4: loro
0: umani
4: terzo album
0: fare.
4: Intitolato Più Uguala, uscito nel 1992. Anche in questo caso la storia non ha avuto fine, perché
0: allora io vi ricordo il quiz
4: la consorte poi divorzerà.
0: Questi animali è dotato di un sesto senso, cioè
4: Win,
0: è capace di emettere gli ultrasuoni, ovvero
4: 2003.
0: Un fischio che noi umani non siamo in grado di intendere, la tartaruga, la gallina o il pipistrello?
1: Ma io non lo so, comunque i pipistrelli mi sanno molto simpatici.
0: Va bene, e allora adesso sentiamo la canzone richiesta da Altea e poi pronti per la risposta.

0: in verità Linot, che è scomparso ben 40 anni fa ormai, ha soli 36 anni per una per le conseguenze,
1: bambine e cioè, bambini,
0: l'abuso di eroina, ha scritto
1: piccoli,
0: due pezzi
1: grandi
0: dedicati
1: e
0: a una
1: piccini.
0: Sara,
1: siete sempre sintonizzati su Big Bang,
0: sulla nonna e la figlia Rai pubblicati Radio rispettivamente
1: in compagnia di Lallo, Lella
0: e Armandissima.
1: E oggi abbiamo parlato dei cinque sensi,
0: e Black Rose e Rock Legend,
1: vista,
0: che è del 1979. Abbiamo scelto la prima canzone che è costruita al pianoforte di Claudia Simmons, che era la misteriosa cantante dei Mellow Candle.
2: Quando era una pecora, la piccola
0: e saltellavano i prati.
1: È vero, Lellina. E infatti gli odori sono spesso collegati ai ricordi. Basta annusare quel profumo che abbiamo già sentito in passato.
0: Intanto ascoltiamo Sara da Shades of a Blue Orphanage, Tin Lizzy.
1: E quello che abbiamo visto mentre respiravamo si materializza nella nostra mente e si torna indietro nel tempo.
3: Ma io invece vorrei andare avanti nel tempo, arrivare subito all'ora di merenda.
1: E adesso è arrivato il momento di svelare la soluzione del nostro quiz. Vi avevo chiesto quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, quel fischio che noi umani non udiamo, che gli permettono di percepire le prede a distanza. La tartaruga, il pipistrello, la gallina. La risposta è il pipistrello. E scommetto che avevate indovinato, vero?
3: Voglio anch'io gli ultrasuoni come il pipistrello. Voglio sentire la presenza di una torta anche a chilometri di distanza.
2: Lallo, sei proprio uno spasso.
1: Non è male gli ultrasuoni per percepire una torta.
3: Sì.
1: Va bene, la nostra puntata finisce qui, ma noi ci ritroviamo prestissimo per un altro appuntamento super esplosivo con il nostro
4: Big Bang.
1: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Illustratrice sintetizzata in inglese, nome, puntata dedicata a una donna di nome Sara, 5 canzoni, lei dirette, insomma, 5 donne diverse, il medesimo. Rimane misterioso il legame che c'è tra la prossima Sara e il gruppo, c'è il pezzo che la evoca, insomma,

questi erano i Jellyfish con Colin Sera dalla Belly Button, e tra i tanti messaggi ne scegliamo uno che è quello di Diego da Brindisi, perché lui cita Sara di Prince e Sara che stiamo per ascoltare adesso. In questo caso la storia si fa più complicata con quest'ultima sala della nostra scaletta, quella di cui si racconta nell'omonimo pezzo dei Fleetwood Mac a firma di Stevie Nicks dall'album Tusk, dodicesimo album della band anglo-americana, uscito nel 1979. È un pezzo che fu pubblicato anche su singolo e che era originariamente concepito come una poesia priva di accompagnamento musicale. Il testo si riferisce ad una serie di eventi poco lieti nella vita di Stevie Nicks. In sostanza si può dire che ci sia una buona dose di malasorte che accompagna anche questa sala. Più precisamente si narra della relazione sentimentale tra Stevie Nicks e

0: What'll I do? What an unusual view.
1: I can stand the sight of worms and look at microscopic germs, but technicolor pachyderms is really too much for me.
0: I am not the type to faint when things are odd, when things are quaint, and seeing things you know that ain't can certainly give you a lot.
2: E noi ci salutiamo quindi con i Fleetwood Mac, ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto, soprattutto per ricevere la Sara di Venditti, un vero plebiscito. Ringrazio anche Pino Zingarelli e Pino Berardi. Potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound. La programmazione di Radio 3 prosegue con Fahrenheit. Non ci resta che darvi appuntamento a domani. Buon ascolto per il domani.
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Arden ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Ai tempi fino al

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù? Questa Cenerella? Questa appartiene a lei?
1: Sì!
0: Devo trovarla.
1: Sì!

0: Grazie. E gran bella canzone.
1: Principe, shoo.
2: Ero a pranzo dalla nonna. Festeggiavo.

0: Come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao, Laura! Ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima! E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme!
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io... mare?
0: Non lo so...
1: montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più... Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum. No?
1: Mi hai convinto. Andata per Londra. Si parte.
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì,
1: ombrello,
0: sì,
1: macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai.
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti? Partenza!

0: Sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa the motor on the bus, il motore del bus?
1: E come fa the horn on the bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus? Swish.
1: Giusto.
0: Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: con questa canzone è impossibile essere tristi.
1: Quindi bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
0: If you're happy and you know, clap your hands.
1: Laura.
0: If you're happy, Laura, and you know, clap your hands.
1: È finita la canzone.
0: Non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
1: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
0: Ma
1: guarda,
0: come?
1: Sono già entrati tutti al British Museum.
0: Oh no, aspettateci.
1: Forza, corriamo.
0: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
1: Così come?
0: Correndo, dai.

Happy Songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ma che succede, Lellina? C'è qualcosa che non va?
1: Direi proprio di sì, Armando. Non ho mai visto Lella così triste.
2: Sì, sono proprio tanto triste.
0: E come mai? Che cosa è successo? Ce lo puoi raccontare?
2: Non lo so, non ho tanta voglia di parlare.
0: Ti capisco, sai Lella, quando si è tanto tristi non si ha molta voglia di parlare, però secondo me se riesci a farlo vedrai che dopo starai meglio. E poi se non lo fai con noi, che siamo i tuoi migliori amici, con chi lo fai?
1: Ha ragione Armando, dai Lellina, forza!
2: Va bene, magari tra un po' ve lo dico, ora non ci riesco.
0: Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone che magari ti aiuta anche un pochino e poi, se te la sentirai, ci dirai che cosa ti è successo. Va bene?
2: Va bene, ci sto.

0: destino appartiene a me.
1: Armando, non credo che la canzone sia riuscita a far passare la tristezza a Lella.
2: Beh, magari non le fa passare la tristezza, però le dà la voglia di parlare e di confidarsi con noi. Che dici, Lella? Vuoi raccontarci che cosa è successo?
0: Beh, ecco, io sono tanto triste perché Nella non si muove più.
2: Ah, e chi è Nella?
0: Nella è una piccola rondine. Una rondinella che io ho chiamato Nella.
2: Nella? È un bel nome, vero Lallo?
1: Sì, io ho un amico che si chiama Nello. Nello l'asinello.
2: E dove l'hai incontrata Nella?
0: L'ho trovata qualche giorno fa. Poverina, doveva essere caduta. Tremava tutta e non riusciva più a muovere le ali. Allora io l'ho presa e l'ho portata a casa al caldo. E poi le ho dato da mangiare.
2: Sei stata molto brava, Lellina, molto.
1: E che cosa le hai dato da mangiare? Una bella torta con le fragole, la panna e un doppio cono gelato, crema panna, zabaglione, cioccolato.
2: Ma no, Lallo, gli uccellini, come le rondini, mangiano i vermetti.
1: I vermetti? Oh, mamma, che schifezza.
2: Non è una schifezza, Lallo, è il loro cibo. Per gli uccellini i vermetti sono una ghiottoneria.
0: Sì, è vero. Nella era molto contenta dei vermetti che le portavo. Aveva anche iniziato a sbattere un po' le ali. Sembrava che volesse tornare a volare, ma poi non si è più mossa. È come se non si volesse più svegliare.
1: Forse ha mangiato troppi vermetti, ha il pancino pieno e vuole dormire ancora.
0: No, è da tanto che è così.
2: È una cosa che può succedere, Lellina. Lo sai, anche io da bambino ho trovato una piccola rondine che era caduta, proprio come è capitato a te. Per un po' le ho dato qualcosina da mangiare, ma poi anche lei non si è più svegliata.
0: Ma io non voglio. Io voglio giocare con lei e poi voglio vederla volare.
2: Hai ragione, Lella. Però a volte dobbiamo capire e accettare anche delle cose che non vorremmo che succedessero mai. Però, lo sai, Lellina, c'è un modo per continuare a far stare Nella con te.
0: Armando, vuoi dire che può tornare a volare nel cielo e io posso giocare con lei?
2: Beh, in un certo senso sì.
1: Che bello, Armando! E come si fa?
2: Bisogna ricordare tutto quello che c'è di bello. E magari, perché no, anche giocare con la fantasia e inventarsi qualcosa. Che dite, ci proviamo?
0: Sì, va bene.
2: E allora chiudiamo gli occhi e immaginiamo Nella che sta volando nell'azzurro del cielo. La vediamo volteggiare e fare un sacco di ghirigori, come se fosse la punta di una matita su un foglio.
1: Oh, che bello! Io comincio a vederli, i ghirigori. Ma cosa sono?
0: I ghirigori sono dei segni strambi, come degli scarabocchi.
1: Sì, gli scarabocchi, sì.
2: E questi scarabocchi, questi ghirigori, adesso diventano delle parole colorate, come per esempio gioia, amicizia, tutte le parole che ti piacciono di più, come
1: panna, cioccolato, crema,
0: abbracci, sorrisi.
2: Sì, e queste parole colorate adesso si mettono in fila e diventano delle storie. Storie colorate scritte nel cielo.
1: Come arcobaleno!
2: Bravo, Lallo! E così, Lella, quando vedrai un arcobaleno nel cielo, saprai che sono le storie che Nella sta scrivendo per te.
0: Grazie, Armando, lo farò. Penserò alle storie colorate di Nella. Però adesso mi manca tanto.
2: Sì, lo capisco. Quando viene a mancare qualcuno a cui vogliamo bene, ci dispiace. Però ci rimangono i ricordi e tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme.
1: A me manca tanto nonno Lillo. Però quando ci penso, mi vengono in mente le cavalcate che facevamo insieme nella prateria, con la criniera al vento. E sono sicuro che lui le fa ancora, nella grande prateria blu, che poi è il posto dove andiamo tutti noi cavallini.
2: Che bello, Lallo! Non la conoscevo questa storia della grande prateria blu. Bisognerà che un giorno ce la racconti meglio. Se vuoi, Lellina, ci ascoltiamo insieme ancora una canzone. Che ne dici?
0: Sì, va bene.

0: quando, Lallo, sapete, adesso sono un pochino meno triste.
1: E questo ci fa davvero molto piacere, Lella.
2: Ci fa piacere, piacerissimo, piacere missimissimissimo.
0: Ho pensato a Nella, la rondinella che scrive le storie colorate nel cielo che diventano un arcobaleno. E al nonno di Lallo, che ancora adesso cavalca nella grande prateria blu. E questi pensieri, un pochino, mi hanno dato conforto.
1: Ed è proprio a questo che servono i pensieri e i ricordi delle persone a cui vogliamo bene. Quando ci pensiamo e li ricordiamo, è un po' come se fossero ancora qui con noi.
2: Armando, ma adesso possiamo prenderci un triplo cono gelato, panna, pistacchio, crema, zavaglione?
1: Ma certo! E con i nostri piccoli amici ci risentiamo presto per un'altra puntata di
0: Big Bang!
1: Questa puntata è dedicata a Lorenza Cingoli, autrice di tante, tante belle puntate del nostro programma e di tanti altri programmi per la radio, la televisione, il cinema. Lorenza continuerà a scrivere per noi le sue storie colorate. Le ascolteremo nel vento, nel fruscio delle foglie, tra le gocce della pioggia, nella luce del sole al mattino e nel cielo stellato della notte. E ovunque ci sia, qualcosa di bello che possa farci sognare. Ciao Lorenza. Tante buone storie. Ciao.

0: sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Che occhi grandi che hai! Per guardarti meglio! Che orecchie grandi che hai! Per ascoltarti meglio! Che bocca grande che hai! Mamma mia, che bello giocare con i burattini! Questa storia è bellissima! Oh no, no! Questo è il segnale dell'inizio del collegamento con Mort Adel, il capo supremo di Kot. Ah, proprio adesso che stavo giocando col mio nuovo teatrino.
1: Krut, cosa stai dicendo?
0: Stavo a... Che bocca grande che hai!
1: Krut, come ti permetti?
0: No, maestà, volevo dire che grande gioia sentirla, mia orrenda mestizia.
1: Mi sembrava... Sei pronta a rifare?

0: Certo, certo, certo. Oggi parleremo di spettacoli. Ecco la classifica dei migliori 5. Rapporto astrale numero XXL. Al quinto posto, il teatro. Gli umani adorano andare a teatro. Un posto buio, pieno di sedie, in cui delle persone, detti attori, parlano dei fatti propri e fanno finta di non vedere altre persone, chiamate spettatori, che invece stanno lì proprio per guardare. Beh, il tutto è molto misterioso per me. Gli spettacoli teatrali si possono svolgere anche in luoghi diversi dal teatro. Nelle piazze, nelle scuole e in altri strani e curiosi posti. Un esempio. Ci si raduna in un luogo al chiuso, in genere freddo e umido, come per esempio tra le scale dei palazzi o in sale buie e scomode. Alcuni attori cominciano a parlare, talvolta con un microfono che fischia. E fingono di prendere delle decisioni. A questo punto il pubblico comincia a inveire, a insultare i tipi col microfono, creando una simpatica atmosfera in cui tutti litigano e non si decide niente. I terricoli chiamano questa allegra rappresentazione teatrale anche col nome di riunione di condominio. È una forma di spettacolo molto partecipata e coinvolgente. Fantastica! Al quarto posto, arte di strada. Tra gli spettacoli che non si svolgono nei luoghi chiamati teatri, sono particolarmente interessanti quelli che si svolgono all'aperto, nelle piazze, nelle strade, nei cortili. È quello che i terricoli chiamano teatro di strada. Funziona così. Gli attori, che in questa forma di spettacolo vengono chiamati anche operai, svolgono alcuni lavori. Spaccano una strada, scavano una buca, salgono su un palo della luce. In genere uno lavora e altri tre o quattro guardano e parlano tra di loro. Per delimitare il luogo dello spettacolo, mettono delle reti di metallo chiamate transenne, che richiamano immediatamente gli spettatori, che sono per lo più nonni, che con le mani intrecciate dietro la schiena osservano le azioni degli operai, commentando con consigli e critiche. A questo punto parte una discussione tra gli operai e gli spettatori, alle volte anche con toni accesi e insulti vari. Deve essere quello che si chiama dibattito del dopo spettacolo, molto interessante. Al terzo posto della classifica sugli spettacoli della Terra, gli spettacoli sportivi. Questa è una grande passione dei terricoli. Milioni di persone amano assistere a manifestazioni sportive. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, le Olimpiadi sono tutti sport seguitissimi che diventano dei veri e propri spettacoli. Ma il più popolare sembra essere quello chiamato calcio. Tutto si svolge in un grande teatro all'aperto chiamato stadio, in cui può entrare tantissima gente. La cosa strana è che ci sono tanti giocatori e pochi spettatori. Chi assiste infatti sono una ventina di persone in magliette e pantaloncini che stanno al centro dello stadio su un campo di erba. All'apparenza sembrerebbero loro gli sportivi, anche perché si tirano una palla con i piedi, forse per ingannare il tempo. Ma in realtà loro stanno lì per osservare i veri giocatori, che sono quelli che stanno sugli spalti e che si impegnano in un sano e salutare sport. Si insultano, si picchiano, urlano, tirano petardi, si arrabbiano. Uno spettacolo educativo ed edificante. Bravi, bravi, bravi! Al secondo posto, le gare canore. Sono tanti i festival canori che si svolgono su questo strano ma musicale pianeta. Sono gare in cui si esibiscono artisti incredibili che con il loro canto allietano le orecchie degli spettatori. Si svolgono soprattutto di notte e per strada. Si chiamano canore perché possono partecipare solo i cani. Questi simpatici quadrupedi, infatti, a notte tarda, nel silenzio più assoluto, cominciano ad abbaiare forsennatamente. Prima uno, poi due, mano a mano diventano un coro assordante di bau bau, ringhi, guaiti. Ah, che delizia, che delizia! Talvolta partecipano anche dei gatti, ma sono solo delle guest star, graditi ospiti che contribuiscono alle meraviglie musicali. Ma al primo posto della classifica dei migliori spettacoli della Terra troviamo il circo! Ah, quanto piace questa nobile antica arte! Gli equilibristi, i clown, i trapezisti! Ma la sua attrattiva più bella, la più divertente e allo stesso momento la più pericolosa è senza dubbio il domatore delle belve feroci! Queste belve vengono chiuse in una stanza e il domatore deve riuscire a fargli fare giochi di bravura, tipo balli, canzoni. La più famosa di queste canzoni fa così. Scarta la carta, scarta la carta. A questo punto i feroci animali, chiamati bambini, stracciano con furia dei pacchetti preparati apposta, sporcando con cartacce tutta la stanza. Il domatore lotta furiosamente, si sbraccia, urla, suda, ma spesso le belve hanno la meglio. E il povero animatore, così viene spesso chiamato questo coraggioso, deve arrendersi. Mentre i bambini cominciano a saltare su strane costruzioni di gomma gonfiata d'aria, rimbalzando come ranocchie, rompendo tutto quello che trovano e tirandosi addosso pizzette e popcorn. Tra l'altro tutto è anche molto educativo, perché insegna a sprecare il cibo e a sporcare, come deve fare chiunque voglia inquinare e distruggere la terra. Anche per oggi è tutto. Finisce il collegamento e restituisco la linea a Mort Adel, la grande afflizione stellare, il cattivo dei cattivi, pronto a ingoiare interi pianeti con la sua bocca grande.
1: Per mangiarti meglio.
0: Capo? Capo, che fa?
1: No, niente, stavo torturando un burattino.
0: Ma lei sta giocando col teatrino dei burattini? Ma capo, lei è un burattinaio bravissimo, ha un vero talento.
1: Adesso basta. Non ho tempo da perdere con te, soldato semplicissimo Krund. Chiudo il collegamento. Ho troppo da fare. Passo e chiudo. Dove stai andando, Cappuccetto? Dalla nonna. Vieni, ti insegno una strada.
0: Maestà! Mort! Niente, è caduta la linea. Vabbè, va bene. Tanto io sono il terribile Krund e devo continuare nella mia missione, perché sono cattivissimo. Tu che ne pensi, Cappuccetto?
2: Che antenne grandi che hai
0: per invaderti meglio. Krund e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: super esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Fernanda.
0: Allora, siete pronti per vivere una nuova fantastica puntata insieme a tutti i bambini?
3: Sì, sì, io sono già pronto da 2 giorni.
0: Da 2 giorni?
3: Sì.
0: E come mai, Lallo?
3: Perché so esattamente tutto quello che succederà oggi.
2: E come fai a saperlo?
3: So leggere il futuro io, eh.
2: Davvero?
0: Ma sì. Va.
4: Io sono Mago Lallino, il destino lo prevedo e lo indovino.
2: Oh, wow! Ma non sarà pericoloso?
4: Io prevedo che non lo sarà.
0: Ecco, no, dai Lella, stai tranquilla. Poi lo sai che Lallo è un giocherellone. Poi, e poi se vuoi saperlo, e lo dico anche a tutti i bambini a casa, guardate che nessuno può sapere davvero quello che succederà nel futuro.
3: Ah no?
0: No.
4: Io lo so e ve lo dimostrerò.
0: Va bene. Allora Lallo, poi giochiamo e vediamo se sei davvero capace di indovinare il futuro, va bene? Però adesso ascoltiamo un po' di musica. Sai come si intitola il prossimo brano?
3: Aspetta che lo prevedo, aspetta che lo prevedo. L'ho previsto.
0: Com'è?
3: Quando sarò grande.
0: Bravo.

0: E allora in questa puntata speciale in cui abbiamo il mago Lallino che vuol far l'indovino, abbiamo appena ascoltato Quando sarò grande di Bennato.
1: E allora Armando, vuoi sapere cosa ti succederà quando sarai grande?
0: No Lallo, grazie, non lo voglio sapere, grazie.
1: E tu Lella?
2: No, neanch'io, grazie. Io non voglio sapere niente del mio futuro.
1: E vabbè, e allora forza, chiamate gente. Chi vuole sapere il suo destino dal mago Lallino? Io lo prevedo e lo indovino.
0: Oh, il telefono, sta squillando il telefono.
1: L'avevo detto io che stavo per chiamare qualcuno.
2: No, tu non l'avevi detto quello.
0: Va bene, sentiamo allora chi è che ha telefonato per conoscere il suo futuro. Pronto? Chi parla?
3: Ciao, sono Cappuccetto Rosso e volevo conoscere il mio destino dal mago Lallino.
0: È per te, Lallo! È la tua prima cliente!
1: Sì, hai fatto bene a chiamare signorina Cappuccetto di nome e Rosso di cognome. Cosa vuoi sapere?
3: Il mio destino!
1: Bene, io te lo dirò. Nel tuo destino io vedo e prevedo...
0: Sentiamo.
1: Un cestino, un bosco, un tipo losco, una signora anziana e un signore forte, molto forte.
3: E cosa significa tutto questo?
1: Mago Lallino ha bisogno di tempo per interpretare, ecco.
0: Sì. Va bene, lasciamo allora il tempo a Mago Lallino per interpretare il destino di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto, mi raccomando, resta in linea, eh? E noi ti dedichiamo adesso una bella canzone.
3: Va bene, grazie.

0: Sei ancora in linea, Cappuccetto?
1: Sì, e grazie per la canzone, era molto bella.
0: Bene, bene.
2: Bene, bene, bene. Mangolalino è pronto per la sua premeditazione.
0: No, allora, in parte si dice premonizione, se vuoi fare
2: ecco,
0: il male.
2: Quella, ecco, sì, sì.
0: Va bene.
2: Dunque, ascoltami bene, cara Cappuccetto di nome e rosso di cognome. Quel cestino che ho visto era pieno di pezzi di focaccia buonissima da mangiare, è vero?
1: Sì, è la focaccia fatta in casa che prepara la mia mamma, sapessi com'è buona.
2: E lo immagino. Senti, me ne dai un pezzettino?
0: Ma Lallo, ma che indovino sei?
2: Ah, sì.
1: No, io veramente non potrei. La devo portare alla mia nonna.
2: La tua nonna? Ecco chi era la signora anziana che ho visto.
1: Sì, io ho una nonna che abita dall'altra parte del bosco e ha la febbre alta. È per quello che le devo portare da bere e da mangiare. Incredibile, bravo Lallino.
2: Grazie, grazie, grazie. Ma stai attenta. Nel bosco ho visto apparire un tipo losco, misterioso e un po' pericoloso. Potrebbe essere un lupo.
0: Ma dai, Lallo.
1: Nel nostro bosco c'è un lupo, ma lo conoscono tutti, sembra un tipo buono.
2: Non ti fidare, eh.
1: Va bene, e quindi che cosa devo fare? Non andare nel bosco?
2: No, nessuno può sfuggire al suo destino. Vai pure nel bosco, ma non preoccuparti, perché ho visto anche un signore forte, molto forte, e lui sicuramente ti aiuterà.
1: Potrebbe essere un cacciatore?
2: Sicuramente sarà un cacciatore, sì, sì, sì, sì.
0: Ecco. Figurati, eh?
2: Sì, sì, è proprio quello.
0: Già.
2: Perché così sì. Potrà aiutarti a sconfiggere il lupo.
0: Ma va.
2: Tu e tua nonna
0: sì.
2: Sarete salve e potrete mangiare quella buonissima focaccina, buona, buona.
1: Davvero? E mai diventerò famosa?
2: Ah, famosissima,
1: Oh, che bello, grazie, Lallino. Non ho mai conosciuto un mago bravo come te. Lo dirò a tutti, ciao!
2: Ciao Cappuccetto!
0: Ciao, ciao, ciao Cappuccetto!
2: Allora Armando, lei la che ne dite? La mia bravura non è impressionante?
0: Altro che...
3: A me questa storia sembrava di conoscerla.
0: Beh, pure a me, credo pure a tutti i bambini a casa, Lallo? Quella era la storia di Cappuccetto Rosso e tu l'hai ripetuta pari pari. Altro che Lallino Mago Indovino. Ma chi non conosce la storia di Cappuccetto Rosso, della nonna, del lupo e del cacciatore? Dai!
2: Io non l'ho mai sentita,
0: Ah no?
2: No, no.
0: Non l'hai mai sentita?
2: Mai.
0: Mi sa che tu sei sempre il solito furbacchione.

0: Allora, Mago Lallino, confessi che sei un po' furbacchione e che la storia di Cappuccetto Rosso la conoscevi?
1: Mi spiace, ma
2: un mago non può rivelare i suoi segreti.
1: Però è divertente, Mago Lallino.
0: È vero, è vero, è vero. E allora, se volete ascoltare le previsioni di Mago Lallino, tornate sempre qui da noi con
3: Big Bang!
1: Mago Lallino, se c'è il vostro destino, vi dice che ci ascolta ogni bambino!
0: Bravo Lallo!
1: Evviva!
0: Ciao, ciao, ciao! Ciao.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva.

0: so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

0: giungli.
1: Prima il sole della mattina sveglia le piante scegliendo la brina.
2: Vera sorpresa, canta gli uccelli, sente i profumi di suoni più belli.
3: Prima il giorno sbocciano i fiori, macchiano i prati di tutti i colori.
4: Vera sorpresa, fresca è la sera, ecco.

soldi per i miei sogni. Al tetto. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete un
0: estraneo? Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

A little longer, a little more brush.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
3: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scale.
3: Non prendere a calci sasso.
4: Sta buono perché la mamma è il mal di testa. Perché la maestra è il mal di testa. Perché la zia è il mal di testa. Perché la portiera è il mal di testa.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Di profondità indicibili, scassinatori di radici senza ritegno, apritori di ombrelli anche se fuori non piove, tiratori di guinzagli per quadrupedi addomesticabili, ungitori di fette di pane con olio a litri. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Certo che un tuffo nel mare blu ci vorrebbe, eh? Se proprio non è la stagione adatta, facciamolo con la fantasia. Questa è Sole Mare! E sei su Radio Kids!

Il pezzo che segue si chiama Mambo del Giubileo ed è una richiesta fatta proprio da voi al 347 411 2726 e ve la metto molto volentieri. Vai col Mambo!

0: E allora forza con lo schioccare di dita. Il modo migliore per tenere il tempo è proprio come hanno fatto gli 883 con la loro tieni il tempo con le gambe e con le mani.
1: Nessuno si diverte, mai si divertirà.

pallone si possono fare miracoli. Certo, si può anche rompere il vetro della finestra del vicino di casa, ma quanta emozione c'è nel fare un gol! Il vostro vicino, beh, capirà. Facci un gol! Statuto!

Grazie per questa bella sudata fatta insieme anche oggi. Le mie mani ringraziano i miei piedi, pure il mio cuore. Ah, che ve lo dico a fare. Questa era Pigiama Party. Vi aspetto, tutti in pigiama. Ciao!

0: Sport parleremo?
1: Beh, ci dai qualche indizio?
0: Va bene, va bene. È uno sport che si fa all'aria aperta.
1: Brucare l'erbetta?
0: No, direi che proprio brucare l'erbetta non è uno sport.
1: Ah, no.
0: Per aiutarvi, no, Lella, vi dico che è uno sport che si fa al lago o al mare.
2: Ah, abbrogiarsi!
0: Ma no, Lallo, neanche quello è uno sport, dai!
2: Ah, io pensavo di sì. Guarda che starsene fermi al sole fa sudare tantissimissimo. E lo sanno tutti che quando si fa sport si suda, eh?
1: Sì, i campionati del mondo di abbronzatura.
0: Guarda, mi sembra uno sport davvero curioso quello. Va bene, allora facciamo così. Ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi vi faccio spiegare di che sport si tratta da un esperto.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio.

0: Ciao bambini, bentornati a Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armadissima.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi è un altro giorno da dedicare allo sport. Indovinate di quale sport?

Il Festival di Teatro, Danza e Musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amere Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano per Farming Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.

0: Sei grande.
1: Bentrovati da Luca Lamiani al microfono, con noi oggi Andrea Perrone in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, ma oggi anche la responsabilità della scaletta. Luigi Iavarone in redazione, in apertura come sempre qui su Radio 3. Vi ricordiamo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi: 335 574 296. Non dimenticate che venerdì la scaletta porta la firma di un'ascoltatrice o di un'ascoltatrice, quindi inviatela a segrani@rai.it. Partenza Bart Bacharach, arrivo Mike Cooper, ma come sempre mezzo molti generi musicali e dei passaggi interessanti. Iniziamo da Bart Bacharach e questo che è il suo primo album, si intitola Hitmaker. Bart Bacharach Plays the Bart Bacharach Hits. Si tratta di una pubblicazione dell'aprile del 65. Era il momento in cui stava diventando famosissimo, anche perché fra l'altro autore di What's New Pussycat, che verrà inserito proprio in questo album in una seconda edizione. In questo caso ascoltiamo uno dei suoi grandi classici, Down the Drain.
2: Va bene, bravissimi. Allora, questa canzone era un indizio, va bene? Quindi avete capito di che sport parliamo oggi?
3: Sì, l'ho capito io, di uno sport subacqueo.
2: No, Lallo, a parte che si dice subacqueo, però no, non sono le immersioni, Lallo. Allora, non è uno sport che si fa in fondo al mar, ma sul mar.
3: Ah, il pirata! Certo, il pirata fa un sacco di sport quando deve assaltare le navi da dirubare.
2: Ma quello non è uno sport. Comunque, non è questo. Allora, facciamo così. Ascoltate l'intervista. Siamo con Ivan, che è istruttore, come possiamo definire, di barca a vela?
4: Sì, della Federazione Italiana Vela.
2: Ecco, allora... I bambini possono avvicinarsi a questo sport?
4: Certo, noi siamo qua per questo, è uno sport proprio per i bambini, devono avere almeno 6 anni, non è detto che sappiano nuotare, e cerchiamo di farli divertire insegnandogli uno sport che è bellissimo, la vela, stando sul lago.
2: Da che cosa si comincia? Perché questi bambini vengono presi e messi su una barchetta e mollati via e poi aiuto! No,
4: quelli che dobbiamo poi riportarli. Cominciamo con un po' di didattica, fanno aula, stanno assieme, imparano qualcosa, vanno sul simulatore, qui abbiamo 3 stazioni con questi 3 simulatori, e dopo pian piano escono in barca a vela e corso una settimana.
2: Un po' come se prima giocassero al computer e poi provano.
4: Perfetto.
2: Va bene, allora avete capito di che sport stiamo parlando?
3: Lo sci!
2: No, Lallo, ma cosa c'entra lo sci adesso?
5: No, guarda che Lallo ha ragione. Io l'ho visto quelli che vanno con gli sci sull'acqua.
2: Ma certo, giusto, però non ha proprio ragione, perché Ivan stava insegnando vela, andare a vela, non lo sci acquatico.
3: Vabbè, Armando, devi fare sempre il pezzettino, dai. Ma è bene la stessa cosa.
2: No, mi pare che ci sia una grande differenza, Lallo.
5: Dai, non discutete, facciamo una pausa con un po' di musica.
2: Va bene, certo. Allora lo facciamo in onore allo sport preferito da Lallo. I pirati!
5: Sì!
1: La cifra compositiva di Bart Bacharach è perfettamente riconoscibile già in questo primo album del 1965, brano Don't Go Breaking My Heart, che la sonanza ci potrebbe far andare verso Elton John, ma in questo caso invece Nicola, per la scaletta di oggi qui su Rai 3, ha deciso che è meglio passare attraverso un album omaggio alla musica di Bacharach. Ce ne sono molti, uno della Tzadik bellissimo, in particolare questo invece è a cura di Jimmy O'Rourke, All Kinds of People Love Bart Bacharach, 2010, ed è appunto uno dei tanti omaggi di Luca Bacharach, in questo caso da questo compositore statunitense, anche se ora vive a Tokyo. Questo spiega anche il passaggio, il grado, perché è anche il compagno di una musicista che sarà il nostro prossimo ascolto, cioè Eiko Ishibashi. Si sono conosciuti proprio in questa occasione, cioè proprio nell'occasione di questo album in cui la stessa Ishibashi suonava il flauto. Lei in questo caso però la troviamo in un album che si intitola Antigone, è del 2025 per l'etichetta Drag City, ed è appunto una perfetta immagine della musica che propone Eiko Ishibashi, naturalmente giapponese, ed è questo, Antigone.

0: Bene, siamo sempre qui con Big Bang da Rai Radio Kids per continuare a parlare di uno sport molto affascinante. Ho capito, è la vela, bravi. Allora torniamo da Ivan, l'istruttore che abbiamo ascoltato nell'intervista precedente, per capire che cosa ci vuole per diventare dei bravi e piccoli velisti.
1: La prima cosa è la voglia, perché tutti i bambini sono campioni, basta solo trovargli il bottone giusto. Devono giocare, perché al giorno d'oggi si devono divertire, giocare, e noi il nostro ruolo è quello di insegnargli questo sport e farli crescere piano piano.
0: Si impara a stare all'aria aperta, si impara a capire il vento, che cosa dà la vela dal punto di vista del carattere, che cosa insegna?
1: Secondo noi è molto formativa, perché oltre a insegnargli la vela cerchiamo di educarli, tra virgolette, è uno sport per stare assieme, gruppo, unione, rispetto e anche la natura, che è la cosa più importante che dobbiamo al giorno d'oggi rispettare.
0: Vero?
2: La natura va rispettata sempre.
0: Brava Lella, anche perché poi fare sport in mezzo alla natura, insomma, dà delle bellissime sensazioni, si sta all'aria aperta, è meraviglioso.
3: Ma bellissimo, mi avete convinto, dai, tutti in barca a vela!
2: Sì, anche io voglio essere un'esploratrice dei mari, proprio come Baiana di Oceania.

0: quello è un posto un po' di responsabilità, bisogna saper tenere il timone per evitare le altre barche e non finire sugli scogli. Allora facciamo così, il timone lo posso tenere io, va bene? Però guardate che in barca a vela si lavora tutti, è bellissimo, per questo è uno sport di squadra. Dunque bisogna tirare le vele su e giù, c'è l'ancora, correre da una parte all'altra, alzare il controfiocco, ammainare la vela,
1: Armando,
0: c'è il Genoa.
1: Io sono già stanco.
2: Anche io, Armando, non ce la faccio più, sono stremata.
0: Ecco, lo sapevo. Anche il progetto della barca a vela è terminato. Vabbè, ma almeno voi, bambini, per favore, mandateci
3: Eiko,
0: i vostri fantastici
3: baci,
0: messaggini.
3: Antigone, quindi,
0: dove ci
3: raccontate
0: che
3: Radio
0: sport
3: 3.
0: State facendo, la
3: questa
0: vostra passione
3: era una composizione
0: al nostro
3: che
0: numero
3: si
0: WhatsApp,
3: eh? Alla celebre tragedia di Sofocle, rappresentata da Atene nel 442 a.C., che spesso ha ispirato composizioni. E in questo caso, Nicola Catalano ha scelto il passaggio l'Antigone, opera 55 del catalogo di Nelson Mattoni, una suite di musica per una messa in scena teatrale del 1841, appunto per accompagnare la tragedia di Sofocle, messa in scena da Ludwig Tieck. Questo ci porta verso Felix Mendelssohn Bartholdy, uno dei più interessanti compositori dell'Ottocento, e in particolare per il concerto per pianoforte orchestra numero 1, composto nel 1838, pubblicato da Simrock, fondamentale editore di quel tempo, la prima esecuzione a Lipsia, Gewandhausensaal, ed è una composizione che, secondo le stesse parole di Mendelssohn, è stata scritta velocemente, steso velocemente, di getto, ma in realtà frutto di una serie di riflessioni compositive in un arco di tempo un po' più vasto, diciamo dal 1830 al 31, durante un viaggio in Italia, come si conveniva al tempo, Gran Tour, Venezia, Firenze, Roma e Napoli, e sicuramente in un periodo a Roma è stato il momento in cui ha più dato vita a questa composizione, che comunque fu terminata a Monaco. Un periodo molto proficuo per il compositore, perché a quel tempo risale anche la grotta di Finningham, meglio la nuova versione dell'Ouverture e anche le romanze senza prole di Dieter Bohlen. In questo caso ascolteremo il primo movimento, molto allegro con fuoco, in una incisione del 2019 con Jan Liszewski, che dirige

perché è una formazione fondata nel 1972 dal violoncellista Julian Pfeiffer. E questo dunque li avvicina e ci fa fare un meraviglioso salto ai Jam, gruppo rock inglese che proprio nel 72 a Woking, nel Surrey, fu composto da Paul Weller, Bruce Foxton e Rick Parker. Quello che ascolteremo è il loro album

0: finalmente tutti di nuovo insieme. Sta per cominciare una nuova puntata di... Mi hai colpito, sceriffo.
1: No, dove ti ho colpito?
0: Dritto al cuore.
2: Davvero? Oh, Lallo, aiutiamo Armando che è ferito.
1: Presto, aiutiamolo.
0: Che bello giocare agli attori, vero?
2: Tantissimo, divertente.
0: Siamo proprio dei burloni.
1: Sì.
0: Allora, a proposito, no, non c'entra nulla con i burloni, anzi, questa è una cosa molto seria. Dunque, Lella, è arrivato un messaggino per la tua rubrichella.
1: Ah, l'ho vista anch'io, Lella, sì.
2: È bellissima la mia rubrichella. Do un sacco di consigli utili ai bambini che mi scrivono.
0: È vero, lo sappiamo. E ai pupazzi no?
2: Certo, anche i pupazzi. Uh-huh. Per esempio, grazie alla mia rubrichella ho aiutato Lallo a conquistare la cavallina stella.
0: Era proprio a quello che mi volevo riferire.
1: Uffa, cambiamo discorso.
0: Va bene. Ascoltiamo allora un'altra bella canzone, così poi leggiamo il messaggino della rubrichella di Lella.

0: Ed eccoci qui, pronti per ascoltare il messaggio che ha ricevuto Lella per la sua rubrichella. Vai!
1: Cara Lella, siamo un fratello e una sorella e litighiamo sempre. L'altro giorno siamo andati a fare una passeggiata al parco e uno voleva andare da una parte e uno dall'altra. E alla fine ci siamo persi. Come possiamo fare per smettere di litigare? Grazie, firmato HG.
2: Oh. HG, ma questi iniziali mi ricordano qualcosa.
1: Anche a me.
0: Direi di più, mi sembra la storia di due fratelli che si perdono, insomma, molto famosa.
2: Ci sono, Armando. HG sono accappatoio e guanto.
0: Ma no, Lallo, non è accappatoio. Intanto non inizia con la lettera H, ma con la A. E poi non mi sembrano nomi di bambini. Dai, accappatoio e guanto.
2: Allora forse sono Heidi e Giuseppe.
0: Giusto, Heidi inizia con l'H, però il migliore amico di Heidi era Peter e non era suo fratello.
1: Scusate, ma qui abbiamo un messaggio di un fratello e una sorella che ci chiedono aiuto, anzi mi chiedono aiuto. Concentriamoci sul consiglio e non sui loro nomi.
0: Giusto, Lella. Va bene, allora tu che consiglio daresti?
2: Adesso ricomincia a belare quando non sa cosa dire.
1: Non sto belando, sto pensando.
0: Dai Lallo, non essere sgarbato. Allora fai così, Lella, tu ci pensi e intanto ascoltiamo un po' di musica.
1: Va bene.

0: Sentito, lo dice anche la canzone, che avere un fratello o una sorella è una cosa bella e importante.
1: Giusto, talmente importante che alla fine litigare passa in secondo piano, anzi, è anche un po' normale.
0: A volte, quando ci si vuole troppo bene, si finisce per arrabbiarsi.
1: È vero, Lella, sei una pecorella molto intelligente e sensibile.
0: Grazie.
2: Ma io questa cosa però non la capisco, perché io voglio molto bene ai gelati, alla pizza, non farei mai nulla per farli arrabbiare,
0: Ma stiamo parlando di persone, non di oggetti o cose da mangiare.
1: Allora, Lella, quale consiglio daresti ad H e G, il fratello e la sorella che ti hanno scritto?
0: Io gli direi così. Cari H e G.
1: Sì?
2: Ho capito.
1: Che cosa?
2: Ho capito chi sono HG. Ho capito.
1: E chi sono?
2: Ma sono quei due, quelli, come si chiamano? Quelli che erano stati abbandonati nel bosco,
1: sì?
2: Poi avevano perso tutti i sassolini, poi gli uccellini avevano mangiato le briciole di marzapane.
1: Sì?
2: La strega si era arrabbiata, li volevo cucinare al forno.
3: Hansel e Gretel.
2: Oh, bravi! Avete vinto la possibilità di offrirmi un gelato.
1: Ah, ecco, noi indoviniamo e tu ritiri il premio.
2: Sì,
1: non
2: sì.
1: Vale? Vabbè, e poi la storia non era proprio così.
0: Non è importante la storia, è importante il consiglio.
2: No, è importante la storia, Lella. Dobbiamo dire a quei due ragazzi di stare attenti. Devono usare i sassolini per ritrovare la strada di casa, non le briciole.
1: Va bene.
0: Li avete avvertiti, mi fate finire?
1: Dai, Lella, vai.
0: Bene, cari Hansel e Gretel, se è proprio così che vi chiamate, volevo dirvi che litigare è normale quando si sta tanto tempo insieme, ma dovete anche pensare che avrete sempre bisogno l'uno dell'altro, soprattutto nei momenti difficili, e quindi, quando state per litigare, guardatevi negli occhi, fatevi una bella risata e pensate che non ne vale la pena, non c'è problema!
1: Ben detto, Lella!
2: Mi piace, non c'è problema!
1: Lo dice anche la canzone, Hakuna Matata!
4: Ma che dolce poesia! Hakuna

0: E finisce anche oggi la nostra puntata di Big Bang. Abbiamo persino avuto l'onore di dare un consiglio ad Hansel e Gretel.
1: Chissà se sono davvero loro.
2: Veramente, chissà se sono loro.
0: Chiunque siano, sono stati fortunati a ricevere un consiglio dalla nostra Lella.
1: Grazie Armando.
0: E se anche voi bambini volete scrivere alla rubrichella di Lella per ricevere un consiglio, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Iscrivetevi.
0: Ciao ciao.

0: scomporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
2: serene e senza pensieri, nessuno che dica non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rai Radio Kids, specialmente a chi di loro non si arrende davanti alle cose difficili. Sono Marianna Balducci, sono un'illustratrice. Disegnare storie è il mio lavoro e oggi vi parlo di Lettera ai bambini, un albo che ho illustrato per M Edizioni e che contiene i versi preziosi di Gianni Rodari. In questo libro troverete un invito molto convincente, una sorpresa finale e un sacco di verde. È difficile fare le cose difficili. Lettera ai bambini comincia così ed è un vero e proprio libro manifesto in cui, con parole dritte e chiare, come direbbe sempre Rodari, si esortano i bambini e le bambine, ma in fondo anche i più grandi, a non farsi scoraggiare dalle difficoltà per essere davvero liberi. Con le mie illustrazioni vi porto nel folto di una foresta, in cui un gruppo di bambini selvatici si ritrova ad un tratto con una missione da compiere: trovare il posto giusto per far mettere radici a un piccolo fiore. Le parole di Rodari sembrano rivolgersi proprio a loro, agli ostacoli che incontreranno durante questo avanzare, discutendo, scontrandosi, conoscendosi sempre meglio. E la cosa che più ho amato di Rodari, in questa poesia in particolare, è la fiducia che ripone nei più piccoli e nella loro capacità di cambiare il mondo. «Bambini, imparate a fare le cose difficili», dice, «perché solo così riusciremo persino a liberare gli schiavi che si credono liberi, a risvegliare quindi il nostro sguardo e la nostra capacità di interpretare le cose, anche quelle che credevamo di conoscere, proprio come quel piccolo fiore, che una volta piantato e germogliato si trasformerà nella chiave per dominare l'intera foresta». Ecco, mentre pensate all'ultima cosa difficile che avete imparato a superare e provate a immaginare le illustrazioni che ho realizzato per questo libro in attesa di poterlo sfogliare, vi auguro una buona lettura di parole e di immagini.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ve lo ricordate l'eroe Sigfrido?
2: Sì, quel forzatone aveva combattuto contro il drago.
0: Bravo, aveva combattuto contro il drago e grazie al sangue del drago era diventato invulnerabile.
1: Beh, non proprio.
2: Infatti, perché gli era caduta una foglia sulla schiena.
0: Giusto. Eh sì, il mitico giovane guerriero Sigfrido, dopo lo scontro con il drago, ne era uscito vittorioso, ma aveva un punto debole, quel piccolo fazzolettino di pelle sulla schiena dove era caduta la foglia. In quel punto, e solo in quel punto, un nemico avrebbe potuto ferirlo.
2: Ma che sfortunaccia però.
0: Eh sì, era stata un pochino di sfortuna, però Sigfrido era fortissimo e a questo punto, ve lo ricordate, era anche ricchissimo perché aveva conquistato il tesoro dei Nibelunghi.
1: Eh sì, però adesso che cosa fa?
0: Allora Lellina, Sigfrido parte a cavallo in cerca di nuove avventure. Perché Sigfrido sentiva che gli mancava qualcosa.
1: Che cosa?
0: Un grande amore.
1: Ah, allora questa è una storia romantica, mi piace.
0: E un giorno, in mezzo a un campo di battaglia, vede una bellissima valchiria, una donna guerriera, che si trova prigioniera in mezzo a una foresta di scudi.
1: Oh, poverina!
0: Allora Sigfrido prende lo slancio e tac! Riesce a far salire la ragazza sul suo cavallo, liberandola da tutti quanti.
1: E dopo cosa succede?
0: I due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. Stavano sempre insieme, parlavano sempre, si raccontavano tutto, tanto che Sigfrido finì per rivelare a Brunilde, perché così si chiamava la ragazza, quel suo piccolo problema del punticino vulnerabile sulla sua schiena.
2: Secondo me non ha fatto bene a spiattolare tutto,
1: Anche secondo me.
0: Chi lo sa, lo scopriremo tra poco, ma adesso ci sentiamo una bella musica che ci porta lontano, tutti quanti insieme.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissimo!
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, che si era perdutamente innamorato di Brunilde, la ragazza guerriera. Un giorno però l'eroe decide di partire e di andare in cerca di nuove avventure.
1: Ma no, uffa! Ha appena trovato il suo grande amore.
3: Sì. Io la mia stellina non la lascio mai, eh.
0: Lo so, avete ragione, Lella, Lallo, avete proprio ragione. Ma Sigfrido è un eroe e ha bisogno di affrontare sempre nuovi nemici, nuove avventure e nuove sfide. E comunque, partendo, lascia a Brunilde un meraviglioso anello come pegno del suo amore. Però... Quell'anello era maledetto.
3: No!
0: Sigfrido non lo sapeva, eh?
3: Lella, secondo me era un po' tonto quest'eroe. Prima la foglia, adesso l'anello.
0: Va bene, andiamo avanti con la storia, Lallo. Sigfrido arriva nella terra dei Burgundi, dove governano re Giuchi e sua moglie Grimilde.
1: Grimilde? Come la regina di Biancaneve?
0: Proprio così, Lella. E anche questa regina, come quella di Biancaneve, era piuttosto cattivella. E poi era una grande esperta di magie. Infatti, aveva un piano segreto che rivela a suo marito.
4: Sigfrido è un eroe famoso. Deve sposare mia figlia, la principessa Gudrun. Gli preparerò un filtro d'amore.
0: Così Grimilde, con l'inganno, fece bere il filtro al povero Sigfrido, che naturalmente dimenticò Brunilde e sposò la principessa Gudrun.
3: Confermo, è forte ma un po' tonto.
1: E Brunilde?
0: E Brunilde pianse tutte le sue lacrime d'amore. Era così addolorata che alla fine, purtroppo, commise anche un terribile errore.
3: No, cosa?
0: E lo scopriamo subito dopo la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, il valoroso eroe che però purtroppo era caduto preda di un potente filtro d'amore e si era dimenticato della sua innamorata Brunilde.
1: Ma dopo si rimettono insieme Sigfrido e Brunilde? Questa storia ha un lieto fine?
0: Non tanto, purtroppo, perché le cose andarono così. Un giorno, per sfogarsi, Brunilde finisce per raccontare a un suo corteggiatore il segreto di Sigfrido e gli dice:
3: tra le scapole della schiena, in un punto, Sigfrido non è invulnerabile.
0: E così, come potete immaginare, il cavaliere rivale, innamorato di Brunilde, finì per colpire Sigfrido alle spalle.
2: No, ma proprio in quel punto?
0: Proprio in quel punto.
1: Oh, non è giusto!
2: Ma veramente?
0: No, dai, non fate così. Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Rallegriamo l'atmosfera con un bellissimo messaggio. Ascoltate.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Vittorio e ho 5 anni. Vi voglio dire che mi piace molto ascoltarvi e mi piace molto andare a scuola e mi piace molto stare con voi. Ciao!
0: Ciao, ciao Vittorio, ma che carino che sei, grazie!

0: si accorge di essere caduto preda di un filtro amoroso.
1: No,
0: e così si allontana da Gudrun. Poi si ricorda che dove aveva sconfitto il drago era rimasto un pochino di sangue. E allora se lo strofina sulla parte che era rimasta senza sangue e quindi diventa completamente invulnerabile. Non c'è neanche più solo quel punto.
2: Niente, il punticino sulla schiena.
0: Così,
2: bello.
0: Quando il rivale va da lui e cerca di colpirlo cercando quel punto, non ci riesce. E Sigfrido gli dice: senti, tornatene a casa, perché io torno dalla mia Brunilde.
2: Evviva!
0: Bello, vero?
2: Bella!
0: La nostra puntata finisce qui. E allora, un super abbraccio e appuntamento alla prossima, ma non prima di aver ricordato il nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ciao a tutti! Ciao ciao!
2: Ciao! Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

Io mi sento come un astronauta che si tuffa in una vasca, vasca, alla ricerca di un pianeta, come una moneta in una tasca, tasca.

That's why coffee's for grown-ups.

Oh, la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, ah, boh, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo, se fumo?
1: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero.
0: Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
1: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
1: Che cosa vuoi chiedermi? Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
4: E lo più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
4: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie, un momento, grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è lì. Ma 3, una basta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
4: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
5: Nemmeno coi 40 quel ladrone Alibaba è ricco quanto te. E c'è che aiuta, tu sai
4: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrà.

La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai, grazie a un amico come me. Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di

0: L'Elisir Birichino. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove trovano il piccolo Luca che piange seduto su una panchina.
1: Ciao Luca, perché piangi?
2: Qualcuno ha rotto la mia macchinina.
0: Luca mostra il giocattolo rotto.
1: È vero, è spezzata in due.
0: Arriva Willy con un tubetto di colla in mano.
3: È colpa mia, amici, l'ho calpestata senza volerlo, ma con questa colla la aggiusterò in un attimo.
0: Willy incolla tra loro i due pezzi.
3: Ecco Luca, ora la tua macchinina è aggiustata.
1: Evviva, posso di nuovo giocarci.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: Davanti alla grande quercia i fratellini si danno la mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone.
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove li aspetta il loro amico Zampacorta.
1: Ciao Zampacorta!
5: Ciao amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso sta per tenere un discorso nella Magi Piazza.
6: Di sicuro sta tramando qualcosa.
1: Andiamo a controllare presto.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo nella Magi Piazza, piena di abitanti. Le faine stanno distribuendo delle bottigliette su cui è disegnata la faccia di Duca Puzzoloso.
7: Assaggiate l'aranciata del Duca! È rinfrescante e dissetante!
0: Gli abitanti bevono con gusto, mentre dal palco Duca Puzzoloso inizia il suo discorso.
7: Amici abitanti, ora che vi siete rinfrescati con la mia aranciata, voglio farvi una domanda. Chi preferite avere come sovrano, Re Zampasaggia o il sottoscritto Duca Puzzoloso?
0: Gli abitanti rispondono in coro.
8: Duca Puzzoloso!
1: Ma com'è possibile? Gli abitanti preferiscono Puzzoloso a Zampasaggia.
6: Ve l'avevo detto, il Duca ne ha combinata una delle sue.
0: Lampadino nota Cinghia avanzare tra la folla. Anche lui sta sorseggiando la bibita di Duca Puzzoloso.
1: Guardate, arriva Cinghi.
9: Ciao Cinghi, è buona l'aranciata del Duca?
10: Non lo so, amici, io non l'ho assaggiata.
0: Cinghi si allontana, lasciando i tre amici perplessi.
9: Cinghi ci ha detto una bugia.
3: E l'ha detta dopo aver bevuto la bibita del Duca.
9: Dobbiamo avvertire Re Zampasaggia, corriamo al castello.
0: Nella sala del trono, i tre amici hanno raccontato tutto al re e a Pandaguro.
11: Il libro del grande sapere parla di un elisir birichino, un siero che costringe chi lo beve a dire bugie.
9: Di sicuro Puzzoloso l'ha mischiato alla sua bibita.
1: Che cattivone! Vuole che tutti dicano bugie!
3: Sì, come quella di volerlo re al posto di Zampasaggia.
11: L'unica che può aiutarci è Tina Volpina. Lei è un'esperta di pozioni e vive sul Monte Nevoso.
9: Dobbiamo correre da lei.
0: Dopo aver scalato il Monte Nevoso, Lampadino, Caramella e Zampacorta entrano nel rifugio della volpe che, con grossi occhiali, è in mezzo ai suoi alambicchi.
9: Ciao, Tina Volpina!
12: Benvenuti, amici. In cosa posso esservi utile?
3: Tu conosci l'elisir birichino?
12: Certo, è l'elisir che fa dire bugie.
9: Duca Puzzoloso lo ha fatto bere agli abitanti del Magiregno per farsi eleggere re al posto di Zampasaggia.
1: Puoi aiutarci?
12: Credo proprio di sì.
0: Tina apre uno scaffale. Dentro ci sono tante bottiglie piene di un liquido giallo.
12: Questa è la limonata scaccia bugie. Chiunque la beve dice solo la verità.
0: Lampadino ha un'idea.
3: Costringeremo Duca Puzzoloso a bere la limonata scaccia bugie di Tina e a dire la verità davanti a tutti.
1: Sì, così rimedierà da sola il suo errore, proprio come Willy al parco.
0: La volpe infila le bottiglie in una borsa.
12: Ottimo piano! So io come fare. Andiamo!
0: E tutti corrono alla Magi Piazza. Al loro arrivo trovano Duca Puzzoloso circondato dagli abitanti del Magiregno.
9: Ecco laggiù, Duca Puzzoloso!
12: Adesso ci penso io, amici.
0: Tina Volpina scatta in avanti e raggiunge il Duca con la borsa piena di bottiglie.
12: Evviva Duca Puzzoloso! Propongo a tutti un brindisi per il futuro re con questa gustosa limonata.
7: Limonata? Ma certo, beviamo!
0: La volpe offre la limonata al Duca e agli abitanti che bevono con gusto, mentre i tre amici si avvicinano.
3: Duca Puzzoloso, vogliamo farti una domanda.
1: Perché vuoi prendere il posto di Re Zampasaggia?
7: Semplice, perché sono invidioso.
0: Il Duca si meraviglia delle sue parole.
7: Ops, ma cosa ho detto?
12: La verità, mio caro Duca.
0: Grazie al siero di Tina, anche gli abitanti tornano a dire la verità e si scambiano commenti. La signora Coccodè parla al signor Chicchirichì.
1: Duca Puzzoloso non merita di diventare re, vero signor Chicchirichì?
7: Certo, signora Coccodè, un re non può essere invidioso.
13: Buah, non sarò re!
0: Risolto il problema e salutati gli amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo!
1: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, eccomi qui, felice di farvi compagnia anche questa sera. Sapete che tutte le notti, mentre noi siamo a letto, c'è qualcuno che sta sveglio e prepara, sforna pane, biscotti, ciambelle, bomboloni e tutte le cose buonissime che troviamo al mattino a colazione. E allora, questa notte cantiamo la ninna nanna del fornaio. Pronti? Chiudiamo gli occhi.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: guarda.
1: Hansel, dammi il tuo ditino. Oh, ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta e adesso non c'è più.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna lacrima un singolo.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

0: Radio del Lavoro.
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.